Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

mother of man. Her children need the

sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: SOS Noia.
6: AI per trovare il corso perfetto.

0: Arrivano le buone intenzioni e poi nulla.
1: Ovvero come smettere di procrastinare i vostri sogni nel cassetto e trovare il corso perfetto.
2: Sono pillole di AI.
0: E dai, succede a tutti, si arriva a settembre e si arriva con una lista di buoni propositi di cose da fare.
1: Ah, fisso, quest'anno faccio ceramica, quest'anno studio teatro, voglio imparare la fotografia professionale.
0: E poi provi a cercare un corso in città e ti scontri contro la cruda realtà. Siti web comunali aggiornati all'ultima volta 2024, orari che iniziano mentre sei ancora in coda in tangenziale e a prezzi da capogiro.
1: E il risultato? Alle 8 di sera ti ritrovi in pigiama sul divano a mangiare patatine mentre guardi un documentario a caso, chiedendoti dove sia finita la tua vita sociale.
0: Ma prima di rassegnarvi a un'esistenza da pantofolai cronici, la tecnologia ci mette a disposizione un filtro magico per il tempo libero.
1: La prima applicazione geniale per sbloccare la situazione si chiama Course Finder AI.
0: È un aggregatore intelligente che scandaglia sia i corsi dal vivo, sia nella vostra zona che quelli online.
1: La cosa fantastica è che non vi fa perdere tempo con liste infinite. Inserite i vostri orari reali, tipo libero solo il martedì dopo le 19:30 e il vostro budget massimo.
0: E l'AI incrocia le opzioni migliori confrontando recensioni, prezzi e distanze, mettendo su un piatto d'argento il corso di ceramica o di recitazione dietro casa magari.
1: Niente più chiamata a vuoto alle segreterie o sorprese sull'orario d'inizio. Trovate al volo la classe giusta per i vostri ritmi senza stress.
0: E se invece volete imparare qualcosa di super specifico come la fotografia notturna o l'editing video, ma il vostro budget al momento è pari a zero,
1: lì trasformiamo ChatGPT o Claude nel vostro rettore universitario personale.
0: Ecco, invece di vagare a caso tra milioni di video dispersi su YouTube, chiedetela di strutturarvi un piano di studio completo.
1: Le dite: voglio imparare la fotografia da zero in 6 settimane, dedicando 20 minuti a sera. Usiamo solo risorse e tutorial gratuiti.
0: E lei vi organizza un vero e proprio programma accademico passo passo. Lunedì le basi dell'esposizione, mercoledì la composizione, venerdì esercizio pratico sul campo.
1: Selezionando per voi solo i video migliori, le guide PDF più chiare e dandovi persino i compiti a casa per verificare i progressi.
0: Ormai pare chiaro, usare l'intelligenza artificiale per organizzare i propri hobby vi permette di investire su voi stessi senza sacrificare la vita privata.
1: Perché il tempo dopo il lavoro è vostro e merita di essere riempito con le cose che vi fanno stare bene.
0: Spegnete la TV, scegliete la vostra passione e a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di
3: AI. Hi to all listeners of Antenne Web. Nikmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conze e Andrea Faco, una in titolo in zenese, in genovese, Devu Turnà. Ciao a tutti!

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Amici radioascoltatori, memorizziamoli questi canti dei gabbiani e queste onde del mare. Siamo nell'appuntamento settimanale di Tempo Zero. Benvenuti, bentrovati dal 7 al 13 di settembre 2026. Tra l'altro è il preludio, almeno per la provincia autonoma di Bolzano, delle scuole dell'infanzia. Quindi le prime campanelle sono uscite, sono già lì. E poi dalla prossima settimana riaprono ufficialmente tutte le scuole, dalla primaria alla secondaria, e quindi un nuovo anno scolastico. L'abbiamo sempre detto, settembre è un po' il mese di gennaio, questo inizio dell'anno, ecco, anche a livello di rientri dal lavoro, nonostante ovviamente i settembrini, tutti coloro che hanno magari aspettato, atteso con trepidante impazienza questo mese per le vacanze, per le ferie. Tra l'altro l'abbiamo detto la scorsa settimana, settembre ragazzi è meraviglioso, perché comunque sia le giornate esistono un po' più corte, ma sono anche più tiepide anche a livello economico. C'è delle novità, no? Voglio dire, perché non ci sono più quelle folate. E nell'autostrada 33 e nella A36 le novità di cui parleremo tra poco, il free flow, ecco, del pedaggio, che non è libero però, assolutamente no. Poi ne parleremo, assolutamente. Pensieri, parole d'autore, tante novità, mi piacerebbe annunciarlo, però mi hanno detto di attendere almeno la prossima settimana, perché dal 21 settembre riparte la nuova stagione radiofonica 2026-27 di Tempo Zero, quindi l'attività artistica, il mio compleanno, 15 anni, con diciamo dei grandi collaboratori e conduzioni in doppio con colleghi dei network. Basta, mi dicono che non posso dire di più, basta. Va bene, quindi dalla prossima settimana partiranno anche i jingle e i liner che andranno a riguardare ciò. Pensieri e parole d'autore sempre sulla nostra antenna nazionale, Simone Papini a tenervi compagnia dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto, a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi a Roma per tutti coloro che ci guardano dalla TV.

sono sere in cui i silenzi e il silenzio sembra parlare più forte di tante parole. Ed è proprio in quelle sere che impariamo ad ascoltarci davvero. Scopriamo paure che avevamo nascosto e desideri che avevamo dimenticato e verità che durante il giorno cercavamo di evitare, perché prima o poi arriva sempre il momento in cui dobbiamo smettere di scappare da noi stessi. Quel momento arriva sempre, nonostante tutto. Tempo Zero Gold, un sogno di una meravigliosa estate sulla tua antenna nazionale.

non tutti quelli che perdiamo erano destinati a restare. Alcuni arrivano per insegnarci qualcosa, altri per cambiarci, altri ancora semplicemente per lasciarci un ricordo. E quando il viaggio, il loro viaggio insieme al nostro, finisce, non dobbiamo necessariamente trasformare l'amore in rancore. Possiamo semplicemente dire: è stato importante finché è durato, perché comunque qualcosa porterò comunque ancora nel cuore, sempre lo stesso.

sabato 19 settembre alle ore 18 ti aspetto a Orvieto, in Piazza della Repubblica, in Disability Factor. Sul palco, ospiti, divertimento e tanti artisti, con la parata del Pride, l'orgoglio di essere disabili. Sabato 19 settembre alle ore 18 ti aspetto sul palco a Orvieto, in provincia di Terni. Ingresso libero, Piazza della Repubblica. Non prendere impegni.

La vita è strana. Spesso inseguiamo per anni ciò che pensiamo ci renda felici e poi scopriamo che la felicità è altrove. La vita certe volte è strana. La felicità arriva comunque. E poi scopriamo che la felicità abita nelle cose più semplici. Una telefonata. Una persona accanto, una risata improvvisa. Una canzone ascoltata nel momento giusto. Forse essere felici non significa avere tutto, ma riuscire finalmente a riconoscere uno sguardo, a riconoscere quanto abbiamo già e apprezzarlo. Elin, un sogno di una meravigliosa estate sulla tua emittente nazionale.

0: Le sonorità della IA, eh sì, è proprio così. La prossima stagione radiofonica 2026-2027 è sempre dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, leroy24orenews.it, per celebrare il 15° anno di attività artistica del sottoscritto, dove tra l'altro la capanna internazionale, quella dei Pazzoidi, compierà 15 anni, perché Tempo Zero Show è il primo format che 15 anni fa, proprio nel mese di novembre, accese l'entusiasmo del sottoscritto in un'emittente radiofonica web. Ormai credo che non sia neanche più attiva ad Orvieto. E proprio per il compleanno, nel 15° compleanno, per celebrare il 15° compleanno di Tempo Zero e della mia attività artistica, nascerà Tempo Zero Future Lab, la possibilità di entrare voi per primi in contatto in diretta con i migliori creator nazionali e internazionali, perché l'abbiamo scoperto nel weekend del 26 di luglio a Fiuggi, un saluto anche a Centro Fiuggi tra l'altro, dove la manifestazione ci ha fatto veramente comprendere come l'intelligenza artificiale di per sé non può creare nulla. È vero che poi OpenAI piuttosto che Mac hanno così tentato di far dialogare delle intelligenze artificiali tra di loro, e però siamo arrivati che, e questo lo sapevamo già, sono un po' anticipati nei mesi effettivamente. Doveva essere il 2027, ma quando le intelligenze artificiali sono entrate in confronto, hanno iniziato a ragionare, hanno escluso praticamente l'essere umano. È un po' la torre di Babele, al contrario con l'IA. Per dire che comunque in Future Club, Future Lab di Tempo Zero, dalla prossima stagione 2026-2027 incontreremo i creator, i quali, se già non alcuni di voi magari non ne fossero a conoscenza, al di là dell'evento di Fiuggi, del Comic and Song del 26 di luglio, l'intelligenza artificiale senza i prompt non sa cosa fare. È l'essere umano che ci mette l'anima, ci mette l'arte, che chiede veramente cosa può realizzare l'intelligenza artificiale in quel momento. Quindi la proiezione di Tempo Zero Lab, Future Lab, è un laboratorio del futuro, anche se ovviamente ormai è presente. Andiamo a scoprire ovviamente la musica, perché siamo ovviamente un'emittente radiofonica e Tempo Zero è un programma radiofonico, lo sarà anche il prossimo fratellino che nascerà a settembre, ecco. Ma non soltanto quello, perché andremo a scoprire ad esempio le attività artistiche di immagine. Quindi non soltanto i dipinti piuttosto che, ma anche le pubblicità, gli spot televisivi. Perché basterà chiedere, basta chiedere all'intelligenza artificiale, tutto a pagamento comunque, questo non è nulla di libero. I vari creator ci spiegheranno che con i prompt addetti, ovviamente, da un'immagine l'intelligenza artificiale ti crea comunque uno spot pubblicitario. Quest'estate, non siamo in fascia pubblicitaria, lo saremo tra qualche secondo, a livello televisivo l'intelligenza artificiale ha già creato comunque dei jingle musicali e un noto brand, insomma, si è fatto riconoscere per questo, e quindi andremo a conoscere in questo lab, in questo laboratorio del futuro, ossia presente, in Tempo Zero Lab, qual è effettivamente la sintassi, l'energia, l'anima del creatore, i creator, quindi dell'intelligenza artificiale. Vi sottoporrò alla vostra attenzione, tornando appena dal nostro break, con il quale siamo già in contatto, e lo troverete ovviamente in diretta in Tempo Zero Future Lab il prossimo settembre, ormai dopo la quindicina, durante la prossima stagione radiofonica in Tempo Zero Future Lab, Eric Flow, Lyric Flow 81. Ecco, tanto per farvi capire, se lo seguite nella sua pagina ufficiale scoprirete che c'è anche un live. Cioè è un concerto, ma il concerto in realtà è tutto virtuale. Quindi vi suggerisco magari di andare a dare un'occhiata sicuramente su YouTube, perché vi permetterà anche di vedere il video. Ma il video ve lo facciamo vedere tra poco anche noi, dopo la pausa pubblicitaria, in Lyric Flow 81. Questo è un sogno di mezz'estate, la penultima settimana dell'estate, tra l'altro. A tra pochissimo.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Tempo Zero Gold, un meraviglioso sogno di mezza estate. Tempo Zero Gold presenta Tempo Zero, Future Lab. Il creator è Lyric Flow 81.

La maturità arriva quando smetti di chiederti perché certe persone ti hanno ferito e inizi a chiederti cosa hai imparato da questo, che cosa hai imparato da quelle ferite. Perché alcune cicatrici non sono il segno della nostra debolezza, sono la prova che nonostante tutto siamo ancora qui. Manghi nonna, un sogno di mezza estate. In Tempo Zero Future Lab. Production by Tempo Zero.

Ci sono persone che non smetterai mai davvero di amare. Cambiano le distanze, cambiano le abitudini, cambiano le strade, cambia la vita. Ci sono persone che non smetterai mai di amare fino in fondo, ma non cambia quello che hanno lasciato dentro di te. E forse, magari, solo forse. Forse amore e amare qualcuno significa anche questo. Accettare che non tutto ciò che è importante nella nostra vita è destinato a rimanere accanto per sempre, ma magari solo di lato. Eriden.

Non avere paura del cambiamento. Anche se è insito, ma non avere paura di esso. A volte la vita rompe certe porte perché è semplicemente il momento di romperle. A volte la vita le rompe, sa che continuamente resteranno dentro stanze che non ci appartengono. Almeno non lo fanno più, non ci appartengono più. Tutto qui. Fa male lasciare andare, ma qualche volta perdere qualcosa, quel qualcosa a cui si teneva così tanto, perdere qualcosa a volte è soltanto il modo in cui la vita ha per farci spaziare verso qualcosa che ancora non conosciamo. Illinois, un sogno di mezz'estate.

La vita è quell'esperienza nella quale puoi scegliere di essere spettatore o di provare a prenderla in mano, come un pilota, inesperto, per imparare, per cadere e risalire. La vita è quello spettacolo irripetibile che ti permetterà soltanto di crescere, nonostante tutto. Alphonse, un sogno di una meravigliosa estate, su questa radio preferita, nazionale.

Ma che bel featuring, ma che bello. Non dovrei, non dovresti, ecco, ne avete mai parlato col vostro compagno, con la vostra compagna? Non dovrei, non dovresti, non dovremo, però magari parlandone, amici radioascoltatori, grazie a migliaia di messaggi che stanno arrivando. Simone, quando inizierà la data precisa di Tempo Zero Future Lab? Ci stiamo lavorando, anche perché siamo stati contattati, sono stato contattato da testate giornalistiche in scala nazionale e troverete non soltanto i vari liner, ma anche degli articoli che mi riguardano. Nel frattempo, prima di tutto, come recita lo spot, il liner, vi aspetto ovviamente Orvieto il prossimo sabato 19 settembre 2026 alle 18 in Piazza della Repubblica a Orvieto. Disability Factor, il disabile della disabilità, il fattore X della disabilità, tanti artisti in scala nazionale e internazionale che si esibiranno sul palco e ovviamente ci divertiremo insieme con giochi, tutto gratuito l'ingresso, quindi vi aspetto sul palco, amici radioascoltatori. Per quel sabato il nostro impegno è con voi. In tutta Italia veniteci a trovare a Orvieto in provincia di Terni, Umbria. Ci sentiamo tra pochissimo, ci prendiamo la nostra seconda pausa.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.

Che cos'è la verità? La verità nuda e cruda. La verità, nessuno la vuole davvero, in fondo. È scomoda, la verità. Graffia, spoglia le illusioni e mette a nudo le intenzioni. La verità non accarezza, scava. E spesso chi la invoca è il primo a temerla. Il primo a scappare quando arriva senza maschere, senza filtri, senza giustificazioni. Questo è il concetto della verità. La verità scava, la verità ha bisogno di vivere. Ma chi è davvero nella sincerità non ha bisogno di gridarlo. La trasparenza si riconosce e nei gesti coerenti, negli sguardi che non fuggono, nelle parole che non tremano mai. Perché le parole non hanno paura. Non cerca di piacere a tutti chi ha la verità, non si adatta per convenienza, non farsa e non va a oltre, ma i toni non vengono mai forzati, non ferisce per il gusto di farlo, ma non mente nemmeno per proteggere. Essere sinceri non significa saper essere spietati, significa avere il coraggio di essere autentici anche quando sarebbe più facile recitare una parte. È una forza silenziosa la verità, che non ha bisogno di urla per farsi sentire. E quando incontri qualcuno così, così sincero, trasparente, vero, capisci subito la sua interezza. Perché non ti permette quello che vuoi sentirti dire, non te lo promette neanche, ma ti dà quello che vuole, quello che vale, se stesso, senza maschere. Essere sinceri non è per tutti. Ma chi è e chi lo è davvero non ha bisogno di dimostrarlo, lo è e basta. E quello, prima o poi, si sente e si vedrà, nonostante ciò che si vede e far credere. Tesla, Emerson.

mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

E poi ci sono momenti in cui vorremmo tornare indietro perché ne abbiamo bisogno. E quei momenti, beh, in quei momenti, quando vorremmo tornare indietro, vorremmo tornare e cambiare. Non per cambiare ciò che è successo, ma semplicemente per rivivere una giornata, un abbraccio, una voce. Una sera qualunque, che allora ci sembrava normale. Poi capiamo che la felicità spesso non arriva annunciata. La riconosciamo soltanto quando la è diventata un ricordo. E così ci si spegne nel nostro vivere, capendo che quello che abbiamo non capito potrebbe essere troppo tardi per riviverlo, perché certi abbracci e certi sguardi forse potrebbero essere persi.

Prima o poi, impari che non devi convincere nessuno del tuo valore, che chi ti vuole davvero nella propria vita, non dovrà e non avrà bisogno di spiegazioni e di rincorrerti, dimostrazioni e rincorse. Ti riconoscerà e se qualcuno sceglie di non farlo, forse la perdita non è tua, è di chi non ha saputo vedere ciò che aveva davanti. Midison, un sogno di mezza estate. In

0: Però boh, meglio di no.
1: E allora meglio di no, un lunedì nero, il nuovo singolo di Mr. Rain, lo so, ce lo ricordiamo sicuramente da quel Sanremo con i bambini, il coro. Questo per il suo singolo del 2026. Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati ancora. Se vi siete messi in contatto soltanto adesso, siamo un po' nell'ultima parte di Un sogno di mezz'estate e c'è da dire, ne avevamo parlato sulla sigla, di questo free flow. Se ne fa veramente un gran parlare. Attualmente le autostrade sono la A36 e la A33, che praticamente in qualche chilometro attualmente delle autostrade italiane ti danno la possibilità di praticamente non tanto non pagare, perché il free ti porterà in inganno. No. Assolutamente no. Come funziona? Non ci sono più i caselli autostradali, il pedaggio c'è, però non c'è più la sbarra. Ora, non fatevi entrare in inganno, perché tanto la patente ce l'avete, anche io che non ce l'ho, essendo disabile, lo so. Il free flow non è che puoi passare a 90 km orari uscendo dal casello autostradale che magari non c'è più, Assolutamente no, perché poi generalmente c'è la rotatoria, c'è lo stop, c'è l'incrocio per portarti nella tangenziale piuttosto che nella provinciale del paese, piuttosto che poi incolonnarti in un'altra superstrada. Bene, chiarito questo, come funziona? In realtà il cambiamento a livello europeo è una questione proprio visiva, non ci sono più le barriere, per il resto è tutto uguale. Se hai il telepass continui comunque a pagare, passi e la tua sta targa viene registrata con il telepass e vai. Se invece il telepass non ce l'hai, dovresti scaricare l'applicazione di riferimento di autostrade per l'Italia. Se però dici, ma a me che me ne frega, io non voglio scaricare neanche l'applicazione e comunque mettere il telefono a mo' di telepass in un certo qual modo, perché comunque deve partire il beep per l'applicazione con il chilometraggio e la geolocalizzazione attiva, se non vuoi farlo, allora a quel punto entro 14 giorni dovrai recarti in tabaccheria con il tratto autostradale registrato e pagare il pedaggio. Se ti dimentica, al 15° giorno sei in multa. Possono arrivare multe da 450 euro. Conviene veramente dimenticarsi? C'è qualcuno che ha scritto nella pagina ufficiale: Simone, non capisco come mai dobbiamo essere sempre super controllati, perché non posso più pagare con gli spicci. Ci mancherà, perché alla fine del 2027 dovrebbe essere quasi tutte le autostrade nel chilometraggio ormai compreso. Si prega di avvicinare la carta. Avvicinare la carta al lettore. Attendere, validazione carta in corso. Oppure inserire le monete o avvicinare la carta, ci mancherà quella voce là. È un po' come ci è mancato i primi anni, ormai eravamo nella metà degli anni 90, quando vennero comunque fatti salutare, mettiamola così, e impiegati magari altrove o in prepensionamento tutti i casellanti. Io avevo anche mio zio che lavorava come casellante. Lì già l'intelligenza artificiale non c'era, ma la prima tecnologia, ecco qua, che iniziava a dire bum bum, busso, proprio così. Ecco, busso, sto arrivando. Ecco qua che cos'è il free flow. Speriamo di poterlo apprezzare nel migliore dei modi.

0: musica, pensieri, parole d'autore, le grandi sonorità e tanta curiosità, e questo ci fa veramente molto molto piacere, ci inorgoglisce, perché quando capita di annunciare un nuovo format piuttosto che delle nuove selezioni musicali, siete veramente molto attenti e curiosi, vi faremo sapere. Vi è mai capitato durante un colloquio al termine sì, va tutto bene, vi faremo sapere, le faremo sapere. In quel caso non è detto che vada nel migliore dei modi per il lavoro, però nel nostro caso sì, assolutamente sì. Qualche messaggio prima di salutarci, e quindi con la sigla. Molti veramente sdegnati dall'idea del free flow, anche perché lo spiccetto è meglio. C'è qualcuno che scrive: Simone, io meno voglio comparire, più devo comparire. Ma vabbè, ma tanto alla fine, voglio dire, è anche un po' questo il senso, effettivamente, perché comunque sia, nel momento in cui si è residenti in questo mondo, in questo pianeta, in un certo qual modo è ben difficile comunque sia cercare di passare inosservati. Se uno non c'ha niente da nascondere, quando uno non c'ha niente da nascondere, voglio dire, non c'è neanche tutto sto problema. C'è Margherita che scrive: Simone, c'ho il telepass, però proprio per concetto, semplicemente unicamente perché uso molto l'autostrada, la frequento molto, semplicemente unicamente perché ci lavoro, quindi devo comunque entrare e uscire e il tratto autostradale mi serve, è lì. Ovviamente, ora, per carità, se uno dice vabbè, ma io tanto la uso talmente poco il servizio autostradale che posso anche evitare di, però insomma è sempre un po' rischioso. Io con questa testa ve lo dico, guardate, è vero che non ho la patente e tutto quello che volete, ma io con questa testa che mi ritrovo, ma sai le valanghe di multe che mi arriverebbero? No, per carità, io sono per le cose veloci, assolutamente sì. Amici radioascoltatori, tempo zero gold, un sogno di mezz'estate si congeda da voi, ci risentiremo ovviamente la prossima settimana, che sarà l'ultima a livello estivo, perché poi da lunedì 21 parte la stagione radiofonica 2026-2027 di tutti i format di tempo zero che conoscete, e quindi anche da lunedì al venerdì al mattino su questa emittente non saremo più i due moschettieri, anzi i due bagnini, ma diventeremo e torneremo ad essere moschettieri, va bene? Con Giuseppe Ricciardi. Ciao ragazzi, ciao amici radioascoltatori, tra 60 secondi al termine della diretta, grazie alla nostra emittente, c'è la versione reloaded. Buona settimana!
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao, sono Christian Laus, in Arte di Utica, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

parlarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Stare lo-

ben ritrovati a tutti voi amici ed amiche di questa grande radio che è Antenna Web. Da qui parte questo programma, un'ora insieme con una sola priorità, ascoltare tanta bella musica italiana. Diamo il via alla presentazione dei primi quattro brani. Diodato, ciao ci vediamo. Claudio Baglioni, Porta Portese. Luca Carboni, Faccio i conti con te. Marco Mengoni, Due vite. Regolate il volume e buon ascolto.

adesso. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Prossima canzone, una canzone per te, ma non solo per te, ma per tutti. Vasco Rossi, ripetendomi, una canzone per te. Giulio Wilson, insieme agli Intilimani, vale la pena. Lucio Battisti, Luci A. Giordana Angi, amami adesso.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta?

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Vai Gian Piero, non ti fermare, ancora altre canzoni da presentare, Chiara Galeazzo, straordinario, Enzo Abitabile, vola con me, Aiello, festa, Bungaro, quando torni.

in compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale. Confermo, sono proprio io. Siamo arrivati agli ultimi tre brani, sempre rigorosamente nell'ordine Dente sarà la musica, Marco Masini Cenerentola ed infine Antonello Venditti Le tue mani su di me.

vita è una cosa seria e poi ora non puoi parlare. Vengo a prenderti io stasera quando esci da lavorare. Una breve telefonata, lo sai.

pena dal tuo tenero nascondiglio. Alla fine di questa cena tu mi dici che aspetti un figlio. Lui ti ha detto che non è pronto,

una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole

Pure questo appuntamento è giunto al termine. Spero che le canzoni siano state di vostro gradimento. Vi aspetto per la prossima volta. Invitate all'ascolto anche qualche vostro amico. Più siamo e più ci divertiamo. Un grazie da parte mia e rimanete con Antenna Web. Un saluto a tutti!

Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce, a tutti pazzi per fido. Allora, continuiamo la nostra storia. Dico la nostra storia perché abbiamo dedicato parecchie puntate a questo, quelle della settimana precedente e quelle di questa settimana. Stiamo parlando dei molossoidi, dei cosiddetti cani da presa. Un argomento che mi avete richiesto e che volentieri vi racconto e vi spiego. Allora, siamo arrivati oggi a questo cane che viene demonizzato, il famoso Pitbull, che poi il vero nome è l'America Pitbull Terrier. Andiamo a vedere la storia e le caratteristiche generali. La Federazione Cinologica Internazionale non riconosce l'America Pitbull Terrier, comunemente detto Pitbull. Non è riconosciuto come razza, quindi essa non è ammessa a gareggiare nelle esposizioni canine ufficiali e gli eventuali titoli ottenuti non sono accettati. Naturalmente, anche i pedigree dei soggetti esistenti non sono in nessun modo riconosciuti. L'origine di questa situazione risale al secolo scorso e allo sviluppo che l'allevamento di cani da combattimento ha avuto nel corso degli anni. L'American Pitbull Terrier discende, come abbiamo già avuto modo di vedere, trattando nelle puntate scorse dell'American Staffordshire Terrier, dai cani importati verso la fine del 1700 fino ai primi del 1800 dai coloni inglesi e irlandesi emigrati nel nuovo continente. Si trattava di diverse varietà di soggetti utilizzati, alcuni nella pastorizia, altri nella difesa e nella guardia, altri ancora nella caccia ed altri purtroppo nei combattimenti tra cani, cosa che avveniva in Inghilterra. Ben presto questi combattimenti divennero molto popolari presso le rudi comunità di frontiera. Essi venivano indicati con diversi nomi, tutti derivati dall'uso ai quali erano destinati, e quindi Pitbull, Pitbull Terrier, eccetera, eccetera. Oppure dalle varie razze da cui derivavano Bull and Terrier, American Bull Terrier, Blue Poll Terrier, eccetera, eccetera. Altri ancora dai luoghi di origine delle razze, come Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Yankee Terrier e ancora altri. È evidente che in principio nulla importava agli allevatori se non ottenere dei soggetti quanto più efficaci

possibili nei combattimenti. Tuttavia, rimaneva ad alcuni di essi il ricordo di linee di sangue molto rinomate nei rispettivi paesi di origine, e quindi furono importati dall'Inghilterra, dalla Scozia e dall'Irlanda numerosi soggetti abbastanza ben definiti, e quindi Staffordshire Bull Terrier, Blue Poll Terrier, Old Family Pit Bull e Bulldog. La selezione delle razze da combattimento avvenne in modo abbastanza indefinito, ma indirizzato, come già detto, ad ottenere dei soggetti ideali per lo scontro con gli altri cani. Questi pesavano generalmente tra i 13 e i 25 kg e molto raramente di più, essendo utilizzati i soggetti di maggiore mole, poco idonei al combattimento, e venivano usati prevalentemente alla caccia alla selvaggina pericolosa, nella guardia e come aiuto ai bovari per controllare e bloccare gli animali ribelli. Nel 1898 sorse lo United Kennel Club, un organismo costituito appositamente dagli amanti dell'American Pit Bull Terrier per registrare i soggetti nati negli Stati Uniti, e da quel momento non furono più ammessi incroci con altre razze canine non registrate, cosa che prima avveniva frequentemente. Per anni l'UKC fu l'organismo che seguì e controllò lo sviluppo degli American Pit Bull Terrier, finché, avendo cominciato a registrare le genealogie anche di altre razze e perfino di altri animali come i gatti, venne progressivamente prima affiancato e poi superato dall'American Dog Breeders Association, che è nata nel 1909 e si occupò solo della registrazione degli American Pit Bull Terrier. Quando nel 1936 l'American Kennel Club riconobbe lo Staffordshire Terrier, che divenne nel 1972 definitivamente chiamato American Staffordshire Terrier, alcuni allevatori che non riconoscevano la validità dello standard redatto continuarono a registrare i loro prodotti presso l'UKC oppure presso la DBA, sono tutte associazioni. L'UKC adottò quindi uno standard molto simile a quello dell'AKC, mentre la DBA continuò a registrare soggetti che seguivano un criterio di selezione prettamente utilitaristico e non estetico. Tra le differenze più evidenti tra un American Staffordshire Terrier e l'American Pit Bull Terrier sono da segnalare la maggiore imponenza delle ossa e la più importante struttura degli arti anteriori nei primi, mentre nei secondi si presta maggiore attenzione alla spinta del posteriore, che è fondamentale in un combattimento, e poi all'agilità del cane. Altre importanti differenze tra le due razze sono il totale disinteresse nell'American Pit Bull Terrier circa il colore e la pigmentazione, e la presenza di taglie molto variabili tra di loro, tanto da avere dei soggetti di 20-22 kg ad altri che passano oltre i 40 kg. È vero che i puristi della razza prediligono ancora i cani al di sotto dei 30 kg, ma è altrettanto vero che, avendo ormai ufficialmente abbandonato il ring dei combattimenti, i soggetti di peso maggiore paiono meglio
indicati per la difesa e la guardia. La razza vanta lingue e linee, scusate, di sangue omogenee e coerenti con la filosofia degli allevatori. Abbiamo quindi l'Old Family Red Nose, leggendari per le caratteristiche di determinazione e agilità, oppure i potenti Carver, oppure i veloci Kolbe, i Corvino, gli Ammons e molti altri che nel corso della selezione hanno perseguito un fine indicato dagli allevatori. Oggi l'American Pit Bull Terrier, nonostante tutto quello che è stato detto contro di lui, o forse proprio per questo, ha raggiunto una presenza numerica notevole in molti paesi. In Italia vi sono centinaia di esemplari e vengono regolarmente organizzati raduni nei quali sono presenti numerosissimi soggetti, molti dei quali di ottimo livello. Esso è stato selezionato per secoli e fino a pochi anni or sono esclusivamente, purtroppo, per i combattimenti tra cani, e solo raramente fu impiegato per altri scopi quali la caccia o la difesa, per le quali vi erano e vi sono altre razze molto più efficaci e specializzate. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con il racconto del Pitbull. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a tutti pazzi per Fido. Stiamo raccontando la storia e le caratteristiche del Pitbull, questa serie di puntate richieste da voi sui cosiddetti cani da presa. E dicevamo che decenni di lotta nei ring ne hanno forgiato il carattere, che va ben descritto affinché chi decide di avere un soggetto della razza come compagno di vita sappia quello che sta facendo. Ecco, è proprio lo scopo di queste puntate, eh? E quindi mi raccomando, in primo luogo bisogna sottolineare ancora di più che nelle altre razze presentate, quindi gli altri cani da presa di cui abbiamo parlato, è fondamentale scoraggiare con ogni mezzo l'aggressività congenita verso gli altri cani e verso gli animali in genere, fin da quando il cane è un piccolo cucciolo. Per nessuna ragione si dovrà eccitarlo o incoraggiarlo quando dimostrerà la voglia di aggredire un suo simile, fosse anche per gioco. Per fortuna, cessato il tempo dei combattimenti, il carattere dell'American Pitbull Terrier si va lentamente ingentilendo e già, purché tenuto a stretto contatto con le persone e trattato con amore e dolcezza, si può affermare che esso sa essere un dolce amico in famiglia, assolutamente innocuo con i bambini o con gli altri animali più deboli, e pericoloso solo se aggredito dai suoi simili più grossi o addirittura se vede minacciate le persone che ama. Si tratta certo di un animale dal temperamento molto forte e che necessita di un padrone esperto e sicuro, ma che saprà ripagare il tempo e la passione che gli ha dedicato nei primi mesi di vita con una dedizione ed un affetto che hanno dell'incredibile per una razza costruita solo per combattere. L'American Pitbull Terrier è un grande atleta, quindi, seppur si adatta a vivere in appartamento, deve essere sempre condotto quotidianamente a compiere molto esercizio fisico al fine di modellare la sua stupenda muscolatura e di permettere al cane di scaricare l'energia delle quali è stracolmo. Un soggetto grasso e pigro credo sia il più brutto spettacolo che un amante della razza possa vedere. Come cane da difesa, l'American Pitbull Terrier si è dimostrato di eccezionali doti, riuscendo in modo eccellente in tutte le prove alle quali è stato sottoposto. Di forza enorme in rapporto alla taglia, possiede agilità e scatto fulminei che gli permettono interventi rapidissimi. Non è generalmente un buon guardiano perché poco inclina ad abbaiare agli estranei. Si tratta invece di un ottimo difensore delle persone che ama. Il morso è di una potenza impareggiabile e lo rende un avversario pericolosissimo e risolutivo. È poi necessario tenere presente che l'American Pitbull Terrier diventa di solito un cane molto socievole con le persone in ambito familiare, dolce con i bambini e i piccoli animali domestici, e quindi facilmente il padrone potrebbe essere convinto di avere accanto un perfetto gentiluomo a quattro zampe e abbassare la sua sorveglianza. Sarebbe un grave errore, perché l'indole della razza è ancora quella del combattente. In presenza di provocazione da parte di un suo simile di adeguate dimensioni, senza emettere nemmeno un guaito, attaccherà l'avversario e, dati i mezzi a sua disposizione,
i danni potrebbero essere irreparabili. Detto questo, bisogna però osservare che non bisogna nemmeno demonizzare la razza. L'American Pit Bull Terrier è stato comunque utilizzato in America anche nella dog therapy per i portatori di handicap con ottimi risultati e anche nelle prove di difesa di traino e di forza di presa. Come per tutte le razze da combattimento, il padrone deve prestare la massima attenzione affinché due soggetti dello stesso sesso non si trovino mai da soli senza custodia e anche che nessun altro cane non ben conosciuto gli si avvicini con intenzioni aggressive. È assolutamente necessario che il vostro American Pit Bull Terrier non venga mai lasciato libero dal guinzaglio senza museruole in luoghi pubblici o dove è possibile che incontri altri cani e che non venga affidato a persone che non siano in grado di controllarne in modo assoluto il temperamento e la forza. Talvolta mi è capitato, dice chi scrive, di vedere dei soggetti tenuti al guinzaglio da ragazzini o da persone molto anziane. Il rischio in questo caso è enorme, poiché ben difficilmente sarebbero in grado di arrestare una zuffa con un altro cane. Se ben allevato e tenuto a contatto con le persone e portato frequentemente in luoghi aperti, l'American Pit Bull Terrier si dimostra un cane equilibrato e fedele, innamorato del padrone e dolcissimo con tutti i piccoli di casa, un grande amico, sicuro difensore, e la sua compagnia sarà la più piacevole che possiate desiderare. La legge stessa impone poi di tenere tutti i cani al guinzaglio, e quindi, se ci si attiene a queste regole, non dovrebbero esserci grossi problemi. Non va dimenticato comunque che si tratta di un cane che richiede un padrone, particolarmente esperto e molto equilibrato per non manifestare i lati seriamente pericolosi della sua natura. Ecco, come vi dico sempre, fino alla noia, credo di averlo ripetuto in tutte le puntate che abbiamo appunto dedicato a questi cani, non vi fate un cane di questo tipo, e quindi un American, un Bull Terrier, se non siete dei cinofili esperti. Cioè, non può essere un primo cane un American Pit Bull o uno Staffordshire Bull Terrier. Sono dei cani particolari che bisogna conoscere profondamente, soprattutto, cari amici, avere un'esperienza, questa è molto importante, ve lo dico io, che ho avuto molossoidi per 40 anni, ma il mio primo cane fu uno Yorkshire, poi un barboncino, poi ho iniziato a frequentare le mostre canine, ho iniziato a lavorare con i cani e da lì sono poi passato ai mastini cinesi, al dog argentino, che è stato il grande amore della mia vita, insieme appunto ai famosi Sharpei, ma io li chiamo mastini cinesi perché i miei non erano quei bambolotti che si vedono adesso pieni di pieghe, ma erano dei veri Sharpei e quindi molto più tirati, con il muso meno quadrato, insomma, quasi un altro cane, ma parliamo degli anni 80. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti qui a Tutti Pazzi per Fido, a tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata e andremo a vedere l'Akita Inu, per esempio, che è una razza fantastica giapponese. E vi do appunto appuntamento alla prossima puntata e saluto gli amici di tutto il mondo. Ciao.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Hi to all listeners of Antenna Web. Nigmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

0: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: SOS Noia.
7: AI per trovare il corso perfetto.

0: succede a tutti, si arriva a settembre e si arriva con una lista di buoni propositi di cose da fare.
1: Ah, fisso, quest'anno faccio ceramica, quest'anno studio teatro, voglio imparare la fotografia professionale.
0: E poi provi a cercare un corso in città e ti scontri contro la cruda realtà. Siti web comunali aggiornati all'ultima volta 2024, orari che iniziano mentre sei ancora in coda in tangenziale e a prezzi da capogiro.
1: E il risultato? Alle 8 di sera ti ritrovi in pigiama sul divano a mangiare patatine mentre guardi un documentario a caso, chiedendoti dove sia finita la tua vita sociale.
0: Ma prima di rassegnarti a un'esistenza da pantofolai cronici, la tecnologia ci mette a disposizione un filtro magico per il tempo libero.
1: La prima applicazione geniale per sbloccare la situazione si chiama Course Finder AI.
0: È un aggregatore intelligente che scandaglia sia i corsi dal vivo, sia nella vostra zona che quelli online.
1: La cosa fantastica è che non vi fa perdere tempo con liste infinite. Inserite i vostri orari reali, tipo libero solo il martedì dopo le 19:30 e il vostro budget massimo.
0: E l'AI incrocia le opzioni migliori confrontando recensioni, prezzi e distanze, mettendo su un piatto d'argento il corso di ceramica o di recitazione dietro casa magari.
1: Niente più chiamata a vuoto alle segreterie o sorprese sull'orario d'inizio. Trovate al volo la classe giusta per i vostri ritmi senza stress.
0: E se invece volete imparare qualcosa di super specifico, come la fotografia notturna o l'editing video, ma il vostro budget al momento è pari a zero,
1: lì trasformiamo ChatGPT o Claude nel vostro rettore universitario personale.
0: Ecco, invece di vagare a caso tra milioni di video dispersi su YouTube, chiedetela di strutturarvi un piano di studio completo.
1: Le dite: voglio imparare la fotografia da zero in 6 settimane, dedicando 20 minuti a sera. Usiamo solo risorse e tutorial gratuiti.
0: E lei vi organizza un vero e proprio programma accademico passo passo. Lunedì le basi dell'esposizione, mercoledì la composizione, venerdì esercizio pratico sul campo.
1: Selezionando per voi solo i video migliori, le guide PDF più chiare e dandovi persino i compiti a casa per verificare i progressi.
0: Ormai pare chiaro, usare l'intelligenza artificiale per organizzare i propri hobby vi permette di investire su voi stessi senza sacrificare la vita privata.
1: Perché il tempo dopo il lavoro è vostro e merita di essere riempito con le cose che vi fanno stare bene.
0: Spegnete la TV, scegliete la vostra passione e a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di
3: Hi to all listeners of Antenne Web. Nygmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova pillola di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una domanda semplice: ma dimmi perché? E arriviamo poi a una delle esplosioni pop più contagiose della musica italiana. Iniziamo il nostro percorso, intanto dal soul caldo e notturno dei Goths Street Park. Poi andremo in un mondo lontano, ma cos'è che accomuna questi due ascolti di oggi? Una cosa sola, il bisogno di capire che cosa ci fa battere il cuore. Primo ascolto, Tell Me Why, dimmi perché, dei Goths Street Park. Una traccia morbida, piena di spazio, che sembra nascere in una stanza illuminata poco. Non urla, lascia un po' la traccia del dubbio, lo lascia scorrere su un basso, tastiere groove soul. È musica che lavora, potremmo dire, per sottrazione. Tell Me Why è più vicina a un'atmosfera che a una dichiarazione, che a qualcosa di sfrontato. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto i Goths Street Park sono un trio di Leeds, che è una cittadina a metà strada fra Manchester e Londra, ed è formato da Josh Crocker, Tom Henry e Joe Harris. Il loro nome non ha un significato simbolico, recondito, ma è semplicemente il nome del parco, un parco reale, situato proprio nella loro città natale, dove erano soliti ritrovarsi. Tell Me Why fa parte del loro album d'esordio, On the Inside, uscito nel 2023. La voce ospite è di una cantautrice, Olive Jones, anche lei delle loro parti, una collaboratrice vicina al gruppo che la band ha raccontato di aver conosciuto più di 10 anni prima, forse più o meno quando si erano formati, e il brano sembrava perfetto per il suo timbro molto caldo e avvolgente. Il pezzo era nato inizialmente semplicemente così, come base strumentale, poi lei, Olive Jones, gli ha dato una nuova vita con la sua voce elegante, calda ma invadente. È questo il fascino dei Goths Street Park, costruire un soul contemporaneo ma con un gusto analogico, dove ogni elemento lascia respirare l'altro. Si distinguono proprio per questo approccio analogico e live, ispirato alle storiche etichette soul americane come Motown e Stax. Dal punto di vista vocale, Tell Me Why non punta alla grande apertura, ma alla sfumatura, all'aspetto intimo, frasi leggere, tutto controllato, un modo di cantare che sembra trattenere più che dimostrare. Adesso io penso di avere incuriosito abbastanza, siamo pronti, stop con le chiacchiere, ascoltiamocela, come la domanda detta sottovoce quando la notte è già avanzata. I Goths Street Park, insieme a Olive Jones, Tell Me Why, dimmi perché.

Ed eccoci di nuovo insieme amici di Musical Chatter per la seconda parte. Abbiamo ascoltato i Gods Street Park con Olive Jones dentro un soul raccolto, elegante, cinematografico, ma adesso spalanchiamo le finestre. Stessa parola chiave, il cuore, ma cambia completamente la temperatura perché arrivano i ricchi e poveri con una canzone che non ragiona troppo sull'amore, lo fa esplodere in un ritornello che tutti conoscono, di tutte le generazioni. Sarà perché ti amo. Il brano fu presentato al Festival di Sanremo 1981 e arrivò quinto, ma fuori dall'Ariston fece un successo enorme. Diventò il singolo italiano più venduto dell'anno e rimase in vetta alle classifiche per molte settimane. È una di quelle canzoni che sembrano semplicissime e invece hanno un meccanismo perfetto. Poche parole, ritmo immediato, armonie vocali riconoscibili e un senso di euforia che non invecchia mai e che fa sempre piacere ascoltare e provare. Ecco, ci regala l'allegria. Una curiosità fondamentale, il testo è firmato da Pupo, che il vero nome sarebbe Enzo Ghinazzi, e da Daniele Pace. La musica è di Dario Farina. Il singolo uscì per Baby Records e fu inserito nell'album E Penso a Te, il primo dei Ricchi e Poveri come trio. Proprio a Sanremo il gruppo infatti si presentò senza Marina Occhiena, una delle cantanti storiche, perché si sa, era un quartetto, trasformando quella partecipazione in uno snodo storico della loro carriera, ufficializzando appunto la formazione nuova in tre come trio. Intanto ricordiamo i nomi appunto del trio, sono Angela Brambati, Angelo Soggiu e Franco Gatti. E dopo quell'occasione nacque una seconda vita internazionale del gruppo e il brano ebbe versioni, adattamenti in varie lingue, soprattutto in spagnolo, e un successo fortissimo un po' in tutta Europa e anche nell'America Latina. Vocalmente il segreto è l'incastro fra le loro voci, perché non c'è una sola voce protagonista, un solista, ma un colore collettivo, una luce collettiva, perché ripeto, questo brano è costruito su armonie semplici ma precisissime. Dopo la domanda intima dei Gods Street Park, i Ricchi e Poveri qua rispondono con una confusione felice, anzi con la confusione felice che ce la regala l'innamoramento. E con questo Silvia Dini vi saluta, la puntata di Musical Chatter finisce qua e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Quelli che ci odiano.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

0: listening to International Dance. Come back next week for more of the world's hottest dance tracks, selected and mixed by Pietro Cagliostro.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate!
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
9: Hasta la vista.
0: Dallo studio rosso va ora in onda Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: E rieccoci amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana siamo in onda con questa nuova edizione, secondo appuntamento, quindicesima edizione del programma. Una grande emozione stare sempre in onda sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia che come sempre ci segue, come dico io, sta sul pezzo perché è molto attento alla messa in onda dei brani. E come da tradizione, come accade ogni volta che inizia Hasta la Vista, lo sapete, c'è un ospite che è seduto accanto a me emozionato quest'oggi, perché non so bene se è la sua prima volta in radio, ma ce lo faremo raccontare da lei. Amici, ufficialmente vi vado a presentare Cristina, protagonista di puntata. Benvenuta Cristina.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti, grazie Jerry, tu sei pazzesco, è un piacere essere qui con te oggi, inimmaginabile.
0: Grazie, tu sei troppo buona, poi mi devi dire quanto ti ha dato Tom sotto banco per parlare in questo modo di me. Senti, ma è la tua prima volta in radio?
1: Allora sì, effettivamente in radio sì, poi io adoro cantare, sin da piccola ho questa passione, quindi comunque anche tramite amici mi cimentavo in studi di registrazione, ma l'emozione è d'essere qui accanto a te oggi,
0: grazie,
1: è quella che è tanta.
0: Tu sei troppo buona, aspettiamo la fine del programma per dare conferma a questa tua teoria, perché sai, il viaggio è lungo, ci aspettano 2 ore insieme con tutti i brani del momento, la tua musica preferita e tante altre cose che ti riguardano, perché la vera protagonista quest'oggi sei tu.
1: Grazie.
0: Senti, non diciamo ai nostri amici all'ascolto subito di cosa ti occupi nella vita, però da tradizione lo faccio con tutti, lo devo chiedere anche a te, età e provenienza, se ti va di dirla.
1: Allora, provenienza Roma, partiamo dalla provenienza.
0: Sì.
1: Età, come avrebbe detto mia nonna, sono entrata nel 40esimo perché ne ho compiuti 39 quest'estate.
0: Okay.
1: Però lei avrebbe detto: hai lasciato i 39 e sei entrata nel 40.
0: È vero, è vero. Quindi
1: diciamo 39 o 40? 39, dai.
0: 39,
1: 30,
0: dai. Ancora,
1: diciamo 39.
0: Stiamo nel 39, perché poi quando si comincia a entrare negli anta fa molto armadio.
1: Prossimo anno ne riparliamo.
0: Esatto. Quindi vuol dire che l'anno prossimo ritornerai qui ad Hasta la
1: Vista. Volentieri, okay. Molto volentieri.
0: Bene, con grande piacere. E se volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto che ti riguarda a livello proprio tuo, personale e professionale, senza dire cosa fai, ma diamo un indizio per farla volare l'immaginazione dei nostri amici all'ascolto.
1: Allora, un indizio, possiamo dire carta, penna e fantasia.
0: Wow, carta, penna e fantasia. Pensavo dicessi carta vinci, carta perde. Tipo
1: no.
0: Giocoliere, capito?
1: No, carta, penna e fantasia.
0: Bello, mi sembra il titolo di un libro.
1: Beh, perché no, magari il mio prossimo, dai.
0: Oppure di una sceneggiatura, di qualcosa comunque.
1: Stai spoilerando.
0: Di creativo. Amici, la puntata di oggi è molto improntata sulla creatività. Quindi iniziamo, partiamo?
1: Vai, partiamo.

0: E abbiamo capito che a Cristina piacciono i nostri jingle.
1: Tantissimo, cioè li sto ballando in un modo.
0: Infatti a microfoni spenti adesso parlavamo del fatto che Hasta la Vista non ha riprese video, telecamere, e adesso hai capito il perché. Cioè tu ti puoi permettere il lusso di ballare, giocare.
1: Ah fare... sì, ma io guardo con molto piacere perché è proprio carinissima la canzone.
0: Molto. I vari temi musicali di questo programma, devo dire che sono veramente quasi dei tormentoni. Ma torniamo agli indizi che tu hai dato all'inizio, perché ci hai dato queste tre parole magiche: carta, penna e fantasia.
1: Carta, penna e fantasia.
0: Bello, sì. che sembra veramente il nome di un qualcosa di molto creativo, che è un po' la sintesi della tua vita, perché tu sei molto creativa.
1: Sì, allora, da qualche anno a questa parte però, in realtà, allora, la passione per la scrittura, io sono un'autrice.
0: Ok.
1: E televisiva prettamente, però diciamo che ultimamente mi sto anche cimentando per quanto riguarda il cinema. E poi magari dopo
0: ne parleremo, forse, tu sei in divenire, diciamo, ecco, sì. Insomma, questa tuo sentirti proiettata verso Ianta ti dà anche la possibilità di creare.
1: Sì, mi sento molto creativa in questo periodo, quindi sto spaziando su varie cose.
0: Bene.
1: E la passione per la scrittura è nata sin dai tempi, insomma, delle medie, possiamo dire così,
0: sì.
1: Dove mi ricordo che scrivevo durante i temi di italiano e fogli e fogli e fogli di protocollo, e la professoressa mi diceva: Sonia, ti prego, devo correggere anche gli altri, cioè abbi pietà di me.
0: Che tu facevi proprio dei poemi.
1: Io sì, facevo tipo 5-6 fogli di protocollo, perché mi piaceva proprio entrare nel vivo delle cose, descrivere le sfumature. Secondo me sono i piccoli dettagli che poi fanno tutta la differenza.
0: È vero, come nella vita.
1: Come nella vita, giusto.
0: Sì.
1: E quindi niente, la passione per la scrittura è nata da lì, e poi non l'ho perseguita, ho perseguito altre strade, tra le quali anche quelle di mamma, perché sono mamma, di due fantastici bambini.
0: Ok. E salutiamoli, diciamo i nomi in radio,
1: sì.
0: Così.
1: Amori miei. Allora, Christian, che ha 13 anni, e Edoardo, che ne ha compiuti da pochi giorni 5.
0: Bene, quindi auguri ad entrambi.
1: Auguri,
0: bene.
1: Amore, sì.
0: E beh, quindi anche il ruolo di mamma ti impone, ovviamente.
1: Anche il ruolo di mamma, sì, ovviamente impone limiti anche lavorativamente, però al tempo stesso, poi quando inizi a seminare e poi a raccogliere i risultati, sono ancora più apprezzati.
0: Vero. Però partendo proprio da lontano, quindi abbiamo capito che tu ai tempi della scuola media hai intuito di questa tua predisposizione creativa, la scrittura, eccetera, eccetera. E negli studi successivi, anche le scuole superiori, hai ritrovato questa cosa della scrittura?
1: Purtroppo no. Poi l'hai avuto tipo un bug di sistema.
0: Bello.
1: Sì. E poi diciamo che in un periodo particolare, qualche anno fa della mia vita, quindi una fase insomma particolare a livello familiare, mia personale, e è entrata la luce in me, ok?
0: Bellissimo, è entrata la luce in te. Vedi, quando uno dice la creatività anche nel parlare.
1: Sì, così. Io dico sempre, quando racconto questa cosa, che è come se fossi stata davanti ad una finestra e avessi spostato con la mano piano la tendina e mi fossi irradiata proprio della luce, ok?
0: Ma hai usato il termine irradiata perché siamo in radio?
1: Ah, oddio, no!
0: No, perché sembrava fatta apposta.
1: No, non sembrava fatta apposta. Cioè, sì, sembrava fatta apposta, ma non l'ho fatta apposta. E quindi, niente, ho ripreso a scrivere. Ho ripreso a scrivere, sono partita da un progetto che attualmente in realtà l'ho lasciato un po' in disparte, dove facevo interviste a tutti i nonni e nonne d'Italia. Si chiamava La Voce dei Nonni, si chiama La Voce dei Nonni perché attualmente è ancora lì.
0: Quindi il progetto esiste ancora?
1: Il progetto esiste, e sì, che non ho tempo, Gerry, perché sto facendo tante altre cose, perché
0: però,
1: io poi mi butto.
0: E certo, tu parti con un'idea, poi la porti fino a un certo punto, poi rimane un attimo magari.
1: No, questa qui l'ho un attimo, l'ho messa in disparte, e quindi ho iniziato a scrivere appunto con questo progetto il mio primo libro, dove ho fatto un self-publishing che si chiama appunto La Voce dei Nonni, e intervistavo le nonne per riportare proprio... in vita i valori di un tempo, le radici, quelle ormai insomma dimenticate, no?
0: Certo, soprattutto perché i nonni sono veramente la nostra tradizione, la nostra storia, noi veniamo proprio anche da quello che è il loro vissuto, e c'è anche questo piacere a volte di stare con i nonni che ti raccontano qualcosa che noi non abbiamo vissuto, ci basiamo sulla loro esperienza di vita. È molto bella questa cosa, già te l'avevo detto tempo fa, microfoni spenti,
1: sì,
0: ho anche visto dei video delle tue interviste, molto
1: belle. Beh, io ti ho detto che il progetto è nato appunto perché comunque comunque lo dedicai a mia nonna, con la quale io sono cresciuta, perché lei era in casa con noi e nel periodo appunto di separazione dei miei genitori lei è stata il mio pilastro. E quindi
0: e lì l'intuizione di
1: di far capire alle persone che comunque sia è importante che i nipoti crescano accanto ai nonni, perché i nonni sono dei libri.
0: Sì, una grande memoria storica, certo. E quindi hai fatto diverse interviste, un progetto. Quando è nata questa idea della voce dei nonni?
1: Quando mi sono separata.
0: Ah, ok. No, dico però temporalmente quanti anni fa?
1: Ah, temporalmente. Temporalmente quanti anni fa? All'incirca 3 anni fa.
0: Ah, quando ti sei separata?
1: Eh sì.
0: Eh certo. Vabbè, adesso non volevamo raccontare troppo gli affari tuoi, amici d'ascolto, però indirettamente abbiamo saputo.
1: La tendina, la luce, tutto quello di prima era legato a questa storia.
0: Perfetto, va bene.
1: E quindi niente, ho iniziato lì la mia parte creativa, ho iniziato comunque a scrivere il libro, ho fatto anche un sito dove facevo interviste, le trascrivevo sul sito.
0: E anche interviste video, perché so che c'è un canale YouTube.
1: La voce dei nonni. Però ti ho detto questa cosina l'ho un attimo messa in disparte, perché poi ho iniziato a scrivere un secondo libro che pubblicherò a breve quando uscirà poi il film.
0: Ok, perché adesso siamo nella parentesi.
1: Adesso
0: poi
1: siamo nella parentesi cinematografica. Cioè.
0: Certo, ma ci arriviamo con calma. Okay. Perché allora dovete sapere, amici, prima dell'inizio del programma, un po' di emozione, di timore che ci sta sempre.
1: Sempre perché sono accanto a te, io già te l'ho detto.
0: Vabbè, ma tu sei troppo buona. Guarda che c'è Tom, che adesso tra un pochino ci fa segno, è finito il tempo. Così. Tanto abbiamo tanto tempo a disposizione per parlarne, perché poi anche la parentesi, ecco, questa della scrittura cinematografica, la affronteremo con calma. Però volevo chiudere la parentesi sul discorso la voce dei nonni. Tu hai fatto diverse interviste, tra l'altro alcune presenti sul canale YouTube, che io invito i nostri amici all'ascolto ad andare a vedere. Ne ho viste alcune, ma veramente emozionanti, e ce n'è una in modo particolare che tu ti sei emozionata tantissimo.
1: Io mi emoziono sempre quando è come se tornassi indietro ripercorrendo un attimo le mie impronte, dei miei passi al contrario e riaffacciandomi a mia nonna. No? Quindi quando poi mi parlano del loro rapporto con i nipoti, delle cose che comunque fanno per loro quando sono piccoli, cose che gli cucinano, cioè ecco una continua emozione. Già.
0: Allora io ho l'emozione di Tom che mi fa segno della regia che è finito il tempo. Te l'avevo detto che lui
1: torniamo
0: arriva
1: dopo,
0: torniamo tra poco, amici, rimanete lì. Hasta la vista continua con la voce di Cristina.
1: Sì.

0: vista. Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille. Hasta la Vista.

no, se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Cari amici di Hasta la Vista, quest'oggi con Cristina faremo tanti bei racconti, potremmo dire la voce di Cristina che nel tempo si è evoluta con la voce dei nonni, perché lei non è nonna per adesso,
2: magari un domani. Beh sì, me lo
0: auguro. Piacerebbe?
2: Sì, mi piacerebbe molto.
0: Bene, bene, bene, noi te l'auguriamo, ma intanto continuiamo a parlare di questo progetto che è stata forse una delle cose che più ti ha dato soddisfazione, soprattutto quando hai avuto l'intuizione per una tua esperienza personale che raccontavamo nel talk precedente del rapporto con tua nonna, che ti ha dato l'intuizione di creare questo modo di raccontare le storie di vita dei nonni con la voce dei nonni, che poi è diventato anche un libro, un canale YouTube, un sito internet, eccetera eccetera.
2: Sì sì, questo progetto appunto adesso appena posso lo riprenderò un attimino. Come ti stavo accennando prima, sto dando un attimo di spazio ad altre cose, lavoro certo. Anche con un gruppo creativo, un team, e facciamo anche programmi televisivi, però non posso spoilerare tanto.
0: No,
2: Jerry,
0: no, ma quello ci arriviamo tra un po'. Adesso vorrei chiudere la parentesi, okay. La voce dei nonni, sì. E mi stavi raccontando poi le tante emozioni che tu hai vissuto intervistando le persone, che ogni storia poi è un racconto di vita importante, delle diverse persone incontrate in questi anni di progetto. Ce n'è una che ricordi in modo particolare, una che ti ha toccato particolarmente? Perché poi io qualcosa l'ho vista e mi piacerebbe insomma parlarne.
2: Oddio, scegliere, se dovessi scegliere ti direi che è difficile, ti dico la verità. E la mamma di Manuela Arcuri, durante il racconto della sua infanzia con la sua nonna, mi raccontò un aneddoto dove lei aspettava sempre i genitori alla finestra, e mentre la nonna le cucinava le polpette, infatti mi diceva che la chiamava polpettina.
0: Carino.
2: E durante questa cosa la sua emozione non è riuscita a contenersi e è esplosa insomma a piangere, e io ho preso a lei,
0: cioè, infatti io l'ho vista,
2: perché io poi sono tanto emotiva, Jerry, tu lo sai, poi
0: lo
2: oggi
0: so.
2: Ecco,
0: oggi in modo particolare
2: oggi mi sono svegliata proprio con il piedino emotivo,
0: quindi diciamo che questo invito in radio tutto sommato casca bene,
2: infatti sì, acceso come si suol dire, sì.
0: Bene, bene.
2: Sì, però ogni

0: Ogni intervista è stata un'emozione unica e irripetibile.
1: Che poi secondo me non è quello che tu hai consentito loro di raccontarsi, ma è quello che loro hanno dato a te con la loro esperienza di vita, perché sembra che tu hai dato una possibilità a loro, ma realmente l'hanno data a te di conoscere una storia di vita importante.
0: Sì, è stato riempitivo, è stato un percorso riempitivo e per questo poi continuerò comunque a... Lo porterò avanti in questo progetto.
1: Bene, bene. Guarda, te lo auguriamo io. Grazie. E Tom, dal profondo del cuore, perché è un progetto molto bello, particolare e ha bisogno, secondo me, di essere un pochino rinvigorito con nuove storie, nuove prospettive. E poi tutto ciò che riguarda storie di vita, racconti, esperienze di vita, noi di Hasta la Vista lo conosciamo bene come momento importante, perché lo facciamo da 15 edizioni, raccontare ogni anno storie di vita ad ogni puntata. Comunque, rimanendo invece concentrati su di te, allora tu mi hai detto che adesso stai anche lavorando a delle scritture creative anche in campo cinematografico.
0: Sì, mi sono cimentata da poco, diciamo, in questa esperienza, ma tutto questo è nato sempre da un soggetto, in realtà sì, pensato per il cinema, però... pensato inizialmente anche per un libro.
1: Ok, quindi c'è sempre la scrittura che
0: va
1: verso un libro e poi...
0: Me la porto dai tempi di...
1: Certo, delle scuole medie.
0: Delle scuole medie. Okay. E quindi iniziai sempre qualche anno fa, poi la riposi nel cassetto, l'ho ritirata fuori da poco. E...
1: Da 3 anni? Dalla famosa finestra, la luce.
0: Ah, sì, lì l'ho scritta, l'ho ritirata fuori da poco.
1: Diciamo che 3 anni fa ti è cambiata la vita in tutti i sensi.
0: È cambiata la vita in tanti sensi, ma guarda, Jerry, sì, ovviamente con tutte le sfumature di dolore e di dispiacere, no?
1: Certo.
0: Come in queste situazioni. Però al tempo stesso sono stata anche un po' illuminata.
1: Lo
0: per
1: dicevi
0: quanto riguarda
1: prima.
0: La mia persona proprio, la mia individualità, anche lavorativa.
1: Forse avevi bisogno un attimino di uno scossone importante, come dice, vabbè, forse uno se lo può anche evitare, però questo ti ha messo in contatto con te stessa, l'hai detto più volte, è ritrovare una nuova luce, una nuova immagine, una nuova identità.
0: È vero, sai perché? Perché io poi nella vita mi sono sempre comunque dedicata ai rapporti di coppia, tanto, tantissimo, mettendo in disparte anche me stessa.
1: Ok.
0: Sicuramente tanto, adesso ti faccio una confidenza.
1: Tanto non ci ascolta nessuno,
0: no,
1: amici, tappatevi le orecchie, siamo io, Tom e Cristina.
0: Sì, sì. E ti faccio una confidenza, no vabbè, è anche bello insomma condividere questa cosa che sto per dire, che sicuramente tanto è stato dovuto, tanta di questa mia ricerca è stata dovuta anche a una mia parentesi a livello adolescenziale, no? Perché comunque essendo figlia di genitori separati e... tanto poi ti porti dietro,
1: certo.
0: Ti porti tanto
1: l'imprinting
0: dietro
1: è quello,
0: che
1: certo,
0: in un'età evolutiva trattieni e però poi metabolizzi in un modo tutto tuo e man mano poi che comunque cresci cerchi di andare alla scoperta e passi però sempre attraverso te stessa, no? E quindi sicuramente io quella ricerca continua dell'amore, perché io poi sono innamorata dell'amore.
1: Bellissimo.
0: Quella ricerca continua dell'amore, con quella ricerca ho sempre messo in disparte me stessa e invece basta. Dai Jerry, no? Anche
1: certo.
0: Tu mi dici, stop.
1: Adesso è arrivato il momento di essere innamorata di te stesso in questo momento di vita.
0: Tanto.
1: Ma tanto poi ce lo farei capire anche con qualche scelta musicale che già hai anticipato, il nostro amico Tom Regge ha già preparato dei brani che ti riguardano. Però questo nuovo momento di vita ritrovato, che vabbè parte da un'esperienza personale, ma forse anche un po' la scrittura, perché secondo me scrivere poi mette in contatto anche un po' con parti dormienti di sé, e ben venga, mi verrebbe da dire, perché insomma hai tante situazioni importanti da vivere, dei figli da crescere e anche dei lati di te da scoprire e da condividere magari con un amore, passami il termine, sano, costruttivo, propositivo, perché poi la crescita è anche questa, accorgersi del proprio valore. E quando uno prende contatto col proprio valore, incontri persone di valore.
0: Sì.
1: Sì.
0: non ora.
1: Vabbè,
0: no,
1: nei tempi
0: no.
1: Giusti. Adesso il valore
0: adesso
1: nasce
0: voglio,
1: e torna a te.
0: Voglio dedicarmi solo ed esclusivamente al lavoro.
1: Certo, certo. Ma è giusto che sia così. Però è importante prendere coscienza di sé. Perché adesso gli amici in ascolto magari la confermeranno. Qualcuno si riconoscerà in questa descrizione. Ma quando uno prende consapevolezza di sé e fai un passaggio evolutivo. E questo ti porta a incontrare le giuste persone nel percorso di vita. E adesso incontriamo le scelte musicali che hai fatto per il tuo momento flashback. Che brani ascoltiamo?
0: Marco Mengoni, Guerriero e Mina. Okay. Parole, parole, parole.
1: Bene, li ascoltiamo e poi torniamo in onda e spieghiamo il perché di queste tue belle scelte musicali.
0: Buon ascolto.
1: Grazie, bellissimo. Hasta la vista, continua con Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.
3: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
4: Proprio mai.
3: E il mio sempre, inquietudine.

0: una parola ancora.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltami.
1: Parole.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Ma che scelte musicali, amici, quest'oggi una più bella dell'altra, ma voi vi siete persi Cristina in versione canterina. Te le sei cantate quasi tutte.
1: Sono parti di canzoni mie preferite, okay. Devo dire, ognuna ha il suo perché.
0: Ma insomma sono veramente parti di te importanti, ma proprio importanti con la I maiuscola.
1: Sì, molto molto importanti.
0: E quindi sveliamo ai nostri amici all'ascolto perché hai scelto per il tuo momento flashback la condivisione dei ricordi con questi due brani. Partiamo da Mengoni.
1: Tu oggi mi vuoi proprio mettere a nudo, come si suol dire?
0: No,
1: eh?
0: Guarda, forse una stufetta accanto, a nudo.
1: Ah sì, regia, fa freddino.
0: Infatti abbiamo sbagliato perché dovevamo metterti in riscaldamento, così ti mettevi a nudo, perché vedo Tom particolarmente con gli occhi a cuoricino, ho sentito queste scelte musicali, cioè, perché so. Comunque, allora, amici, voi non ascoltate, hai fatto colpo su Tom.
1: Grazie.
0: Perché quando tu scegli i brani, quando l'ospite sceglie brani particolari che piacciono anche a Tom, lui si scioglie, quindi va bene, dai, quindi ti mettiamo a nudo, ma non fisicamente parlando, okay. Anche perché i nostri amici all'ascolto non potrebbero beneficiare, ma sicuramente da un punto di vista emozionale, emotivo.
1: Allora, quindi, per quanto riguarda il perché devo dire già.
0: Sì, il perché della prima scelta, andiamo in ordine, perché. Mengoni. Perché?
1: Allora, Mengoni è quella canzone, io l'ho dedicata al mio primo figlio quando è nato.
0: Ah, però.
1: Sì, ha aperto la mia vita, lui è stato... avevo 26 anni, scelto, sì sì, no, scelto, sentivo proprio il desiderio di diventare mamma.
0: Uh-huh, ok.
1: E mi ricordo il mese di concepimento, posso dirlo, era febbraio.
0: Sì, certo, si può dire. Okay. Noi non c'eravamo.
1: No, però, guardando il cielo a febbraio ho visto una stella cadente.
0: Sì.
1: In quel momento ho detto, voglio avere un maschietto. Ed ecco qui che è nato
0: Christian.
1: Il maschietto. Sì.
0: Ma penso. Cioè, quindi tu l'hai pensato, desiderato, voluto ed è arrivato quello che tu hai desiderato.
1: Sì, un po' come diceva sempre mia madre, che mi diceva, io ti ho prima immaginata, dipinta e poi ti ho fatto.
0: Bellissima.
1: Mi diceva sempre così.
0: Ed è così.
1: Ed è così, non lo so, come lo conosco. Sì, dai,
0: sì, sì, no, ed è così, nel senso che nella sua testa ti ha dipinta e tu sei...
1: E io sì, diciamo che comunque
0: ti senti un po' opera d'arte.
1: Mi sento un po', sì, opera d'arte, ma non nel mio aspetto esteriore, bensì nel mio interno.
0: Ah, ok,
1: sì.
0: Ok.
1: Mi sento molto unica nel mio genere,
0: bella,
1: posso dirlo.
0: Bella, bella, bella definizione, la condividiamo io e Tom, ma torniamo al racconto quindi del brano di Mengoni. Quindi tu hai guardato il cielo, hai visto la stella.
1: Ho visto una stella, ho detto sì, vorrei avere un maschietto ed ecco qui che poi... È arrivato Christian.
0: Ok.
1: Sì.
0: E questo brano dicevi di Mengoni, gliel'hai
1: questo
0: dedicato?
1: Questo brano di Mengoni gliel'ho dedicato perché poi io con il papà di Christian mi sono comunque lasciata presto. Io sono stata un po' sfigata con gli uomini, Jerry. Per questo dico che forse il lavoro è l'unica cosa sulla quale io mi devo concentrare. Basta.
0: Probabilmente sì. No, vabbè, ma sai, magari uno fa le prove, no?
1: No, vabbè, scelte sbagliate di quando ero piccola, insomma.
0: Okay. Quando siamo piccoli tutti facciamo, ma guarda che con chiunque, poi non lo dice mai nessuno, ma se vai a confrontarti con uomini, donne in generale, a 20-25 anni magari...
1: Beh sì, dai, 26 anni è un po' prestino, ho accelerato un po' i tempi, però diciamo che comunque mio figlio mi ha ripagata in tutto e per tutto. E questa canzone perché? Perché essendomi poi separata con il papà quando poi ero piccolina, ho deciso di imbarcarmi totalmente in lui, quindi essere principalmente io la sua figura di riferimento. E a 26 anni non è facile per niente.
0: No.
1: E mi sono fatta delle spalle tanto tanto tanto grandi, Jerry.
0: Lì sei cresciuta tanto e subito.
1: Lì sono cresciuta tanto e subito. Sì, sono cresciuta tanto e subito e lui è stato il mio apripista, ecco. Proprio nella vita.
0: Vedi, adesso ascoltandoti mi fa venire in mente che poi magari sarà capitato a tante persone in ascolto, che certi episodi della vita ti portano comunque a dover crescere più velocemente rispetto ai programmi iniziali.
1: Sì.
0: Quindi in qualche modo, per certi versi, Christian è stata una benedizione per te, perché ti ha riportato su una realtà e anche un senso di responsabilità materno che è importante. Cioè, finché si è da soli vivi la vita in un modo, ma quando hai la responsabilità di un figlio da crescere, e lì deve essere un punto di riferimento, non puoi distrarti dal percorso di vita, insomma.
1: Beh sì, mi ha piantata veramente con entrambi i piedi ben solidi, insomma, a terra. E beh, è stata una gioia
0: Bene,
1: una
0: bene.
1: Gioia immensa.
0: Poi adesso nel pieno dell'adolescenza, 13
1: Oddio,
0: anni.
1: Oddio, non me ne parlare, Gerry, ti prego, ci litigo ogni giorno, ogni santo giorno una discussione.
0: Certo, immagino, però vabbè, poi la conflittualità madre, figlio, insomma, l'abbiamo visto da più o meno tutti.
1: Poi basta uno sguardo e ci sciogliamo entrambi.
0: Immagino. Poi magari continueremo a parlare di Christian e poi andiamo al secondo brano, perché sennò poi finisce il tempo a disposizione, quindi...
1: Brano.
0: La motivazione di Marco Mengoni, guerriero, l'abbiamo data. Sì. E invece con Mina che ci dici?
1: Con Mina, parole. Mina, e perché? Perché quando ho iniziato a capire gli uomini,
0: sì.
1: ho dedicato questa canzone a loro, perché tante parole, tanto fumo, niente arrosto. Non te la prendere sul personale.
0: No, ma infatti guarda, io mi tiro fuori perché
1: okay. E quindi,
0: io ti conosco appena, quindi okay. diciamo che è la seconda volta che ci incontriamo, quindi va bene così, anzi Tom è la prima volta, quindi va bene.
1: Però dai, la canzone di Mina rispecchia proprio un uomo-donna, dove la donna comunque, su, un po' più di basi, no? Per costruire altezze, insomma. Vabbè.
0: È come il famoso detto, la donna è Mac e l'uomo è Windows, la donna fa tante cose insieme, l'uomo...
1: No, non dico questo okay. Perché se non voglio sembrare, però io per quanto riguarda me, insomma, ovviamente poi il mio cammino non mi ha messo in situazioni facili per quanto riguarda la figura maschile, e quindi al tempo stesso, a mio avviso, ecco, tante parole...
0: Diciamo che
1: fatti.
0: Ti sei incontrata con uomini che hanno fatto più parole e meno fatti, e questa cosa ti ha un po'...
1: Sì, perché io poi sono una donna che, come tornando al discorso di prima, che sono innamorata dell'amore, no? E quando do tanto, e ovviamente pretendo, tra virgolette, anche ricevere in cambio, no?
0: Certo, giusto.
1: E quando la cosa non è equilibrata, ovviamente io poi ciao.
0: Quindi le parole devono seguire ai fatti, perché poi giustamente come si dice in questi casi, sono i fatti concreti, perché le parole sono bravi tutti, ma dalla parola al gesto concreto ce ne vuole. E io adesso ho un gesto concreto, che è quello di accogliere la sequenza musicale mandata in onda dal nostro amico Tom in regia, ma noi ripartiamo qui con tante altre parole però concrete, mi raccomando.

0: porta alla vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Un caro saluto da Massimo Voldi agli ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Cipollini.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: È uno spettacolo, amici. Quest'oggi Cristina a microfoni spenti, stai veramente. Cioè,
3: ma io mi sfogo.
2: Ma sì, ma saltelli, canticchi. Insomma,
3: beh, Jerry, dire, stare vicino a te è un'emozione continua e non si può trattenere, inevitabile.
2: Mamma mia, io veramente mi sento emozionato. È un onore averti accanto e sentirti dire queste cose. Facciamo che le registriamo. Adesso facciamo proprio un audio.
3: Facciamo finta che le registriamo.
2: No, le incidiamo sul telefonino. Ah, le okay, metto come suoneria, capito, Jerry? Se un'emozione da poco, mi ricorda Anna Oxa, per rimanere in tema musicale. No, l'emozione invece è quello che ci hai raccontato tu nel talk precedente, quindi questo amore particolare con i tuoi figli, questo voler essere una madre modello, cercando sempre di crescere continuamente loro nel migliore dei modi, ma crescere tu con loro, perché ce lo raccontavi prima, comunque per te è stata un'esperienza importante diventare madre a 26 anni, e negli anni poi, oltre ad essere un punto di riferimento per loro, ti sei anche concentrata molto sulle esperienze lavorative. Prima parlavi del progetto La Voce dei Nonni e hai anche accennato, e secondo me adesso ne possiamo parlare, di un altro progetto che comincia a prendere forma, questa scrittura creativa per il cinema.
3: Sì, comincia a prendere forma e sono molto contenta. È un progetto appunto messo nel cassetto qualche anno fa e tirato fuori, come dicevo prima, e da poco, ed è tratto da una storia vera, questo soggetto cinematografico che ho scritto.
2: Ok, che non sei tu.
3: No, assolutamente no. Okay. È tratto da una storia vera, più che un film, io vorrei fosse un progetto di sensibilizzazione verso comunque gli adolescenti in rete.
2: È una tematica attualissima, tra l'altro, visto il periodo storico.
3: Sì, visto che anch'io ho un adolescente in casa, costantemente in rete, le preoccupazioni dei genitori sono sempre all'ordine del giorno, insomma,
2: certo, perché comunque
3: è inevitabile.
2: È noto che la rete è un mondo aperto, senza filtri, senza controlli, anche con tutti i sistemi di controllo, ma alla fine è importante avere sempre l'occhio vigile.
3: E i giovani di oggi sono molto, per quanto vogliono far vedere la loro forza, no? Sono molto in realtà vulnerabili e fragili.
2: Sì, vero.
3: E bisogna stargli tanto dietro, tanto. E questo film parla proprio di questo. Non voglio spoilerare.
2: No, non si può spoilerare, perché poi certe cose non si può, ci sono anche proprio segreti industriali.
3: Sì, attualmente sono in fase proprio di scrittura della sceneggiatura, ho già comunque avuto l'ok di una produzione per l'interesse, e quindi siamo in fase avanzata di sviluppo.
2: Bene, ma stai lavorando da sola nella scrittura creativa?
3: Sì, nella scrittura, sì, assolutamente da sola, nella sceneggiatura, poi ovviamente ho un team di supporto dietro che comunque sia, come in tutti i lavori, supporta e aiuta, e però io voglio fare anche la regia.
2: Ah, quindi anche ti cimenti nella parte di regia?
3: Sì, anche perché per il produttore ho... ci so fare, insomma.
2: Beh, anche perché...
3: quindi mi dà carta bianca.
2: Bellissimo,
3: quindi
2: sei predisposto davvero a sperimentarti, perché poi ogni lavoro è un'esperienza nuova, come abbiamo detto fin qui.
3: Beh, sì, se uno non prova, Jerry, come fa a dire che non riesce, no?
2: Certo,
3: e io
2: bravo.
3: Poi sono così, io sono leone, eh.
2: È vero, è vero.
3: Cioè, il segno zodiacale e di carattere anche, quindi
2: condividiamo anche il segno zodiacale. È vero, è vero, è vero. Sono d'accordissimo. Quindi uno deve cimentarsi, perché poi ogni esperienza ti mette anche in contatto con parti che magari non conosci. Quindi uno dice: ah, sai che non pensavo di avere questa attitudine.
3: Beh, sì, se uno non ci si mette, no? Non riesce mai a scoprire fino a dove può spingersi. E a me piace sempre essere lì a vedere fin dove io riesco a saltare.
2: Ok, e con questa idea progettuale, quindi anche cimentandoti alla regia così, hai anche magari un'idea di chi ti piacerebbe coinvolgere da un punto di vista attoriale?
3: Di cast, certo, già lo sto facendo.
2: Ah, quindi già ci sono? Non si può dire nulla, mannaggia la miseria.
3: Beh, oddio, no, ancora no.
2: No, beh, ancora siamo in una fase esplorativa.
3: Stanno per essere contattati gli attori, quindi non vorrei...
2: No, certo, ci vuole il giusto tempo.
3: Sì.
2: E a proposito di tempo, vi siete dati un'idea da qui a un anno
3: sì,
2: e mezzo?
3: Beh, fase di produzione 2026. Fase di realizzazione, sì, nuovo anno, dai.
2: Quindi, insomma, diventa un bel proposito per il nuovo anno. ottimo.
3: Beh, io me lo auguro più che altro che nonostante possa essere un film ben visto, uh-huh. Che sia veramente un messaggio che io riesca a far passare, e ho una buona struttura anche dietro a supporto, uh-huh. come
2: persone che ti aiutano
3: non posso parlare.
2: Infatti allora, raccontiamo una cosa di Hasta la Vista. Allora, la cosa bella è che le persone a un certo punto qui in studio, lo dico onesto amici all'ascolto, vivono il piacere del raccontarsi, però poi ci sono delle cose che giustamente, proprio perché ancora sono in divenire, e uno magari non le può dire, quindi
3: perché questo è un live, cioè è un tutto, capito?
2: Esatto, è un flusso di pensiero
3: continuo.
2: E adesso che si dice, ma io questa cosa te la vorrei dire a te Jerry, ma non lo posso dire nulla, allora me la dirai microfoni spenti, e io promesso non lo dirò agli ascoltatori.
3: Dobbiamo
2: fare accordi con Tom, perché sennò lui se la canta, però. Amici, dovete seguirci, perché magari Cristina questo progetto lo porterà a termine in tempi brevi, e poi a cose fatte tornerai qui in studio, ci racconterai tutto
3: molto
2: quello che quest'oggi,
3: ovvio.
2: Non puoi spoilerarci, perché
3: certo.
2: No, ma anche secondo me un po' per scaramanzia.
3: Ma no, io nella scaramanzia, io credo nelle mie forze, Jerry, nelle mie forze, e ovviamente nel risultato finale, se c'è comunque dietro un qualcosa di solido, però mm-hmm. No, nella scaramanzia no.
2: Non ci credi?
3: No, non siamo noi quelli che ci facciamo i problemi.
2: Senti, invece a proposito di sentimenti, perché abbiamo lasciato un po' sta parentesi sospesa.
3: Non
2: un po'
3: la possiamo lasciare lì appesa?
2: A proposito per il 2026, anche lì magari... Insomma.
3: Ma dai, sentimenti. Ti dico che sì, al momento c'è una persona nella mia vita e vediamo
2: che
3: la devo
2: succede.
3: Valutare.
2: Ah, sto in fase di test.
3: Sta sotto test.
2: Sotto esame.
3: Mamma mia. Guarda, io poi sono veloce nelle valutazioni.
2: Sì.
3: I cavalli si vedono alla partenza, questo l'ho sempre detto. Diciamo che per adesso è partito, vediamo se gira l'angolo.
2: Ma questa persona lo sa che è sotto test, perché magari...
3: Sì, certo, gliel'ho detto, anche ieri.
2: Guarda che hai un mese, tre mesi...
3: No, io non do tempo così, però insomma, bisogna far vedere uno quanto vale, certo. sin da subito, insomma.
2: Un po' agganciandoci al blocco precedente, non parole, ma fatti, perché è parole poi...
3: Le parole se le porta via il vento, ragazzi, bisogna essere concreti qui.
2: è giusto, quindi la concretezza sicuramente... una delle cose che più ti appartiene, l'hai ben chiara come idea e la cerchi nelle persone. Concretezza.
3: Po'
2: la sintesi di tutto ciò. Bene.
3: Soprattutto verso questa età evolutiva qui.
2: È vero. Ed è la concretezza adesso dei brani che ci manda in onda il nostro amico Tom in regia, ma noi facciamo una cosa, ci fermiamo perché Hasta la Vista continua. A tra poco.
3: Ciao.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

0: Ed è sempre questa la musica del momento qui ad Hasta la Vista, amici. Quest'oggi con Cristina, tutta la sua energia, la sua luminosità, il suo splendore l'abbiamo imparato a conoscere fin qui, ma soprattutto anche le altre cose che ci racconterai di te, Cristina, tra breve, tra poco. Soprattutto perché fin qui abbiamo parlato un po' di te a livello sì personale, professionale, progetti passati, attuali, futuri, ma ci sono dei lati di te che ancora non abbiamo raccontato.
1: Dici, ma questa qua non è violazione della privacy.
0: Esatto, esatto. Infatti noi abbiamo accordi proprio per no, ma cose sfiziose. Quindi usciamo dalla sfera, ecco, magari un po' più
1: del
0: intima.
1: Tipo...
0: Ce n'è. Tu, quando non lavori o quando non ti dedichi ai figli, hai delle passioni, delle distrazioni? Cosa ti piace fare? Il tuo tempo libero?
1: La musica.
0: Ecco. Quindi musica cantata o anche musica vissuta?
1: Musica cantata, musica... Allora, dipende dalla fase poi del giorno. Cioè, nel senso, se parliamo di sera, aperitivo, jazz, musica jazz.
0: Wow.
1: Ok? Quindi okay. Candele in casa, io mi autococcolo, dico la verità. Beh, per forza, noi dobbiamo coccolarci noi in primis.
0: Giusto.
1: E poi chi ci si mette accanto in secundis.
0: Giusto.
1: E altrimenti durante il giorno in macchina, cioè musica da cantare, come si suol dire, a palla.
0: Ok, a squarciagola
1: proprio. Squarciagola, sì.
0: Quindi volume al massimo.
1: Sì, sì.
0: E che brani, al di là di quelli che hai scelto per i tuoi momenti musicali, però ecco, il tuo genere preferito, quali sono i brani che ascolti nel tuo quotidiano?
1: Ma un po' tutti, a me piace tantissimo anche Bon Jovi, mi piace Ed Sheeran.
0: Ok.
1: Ma poi se vogliamo tornare indietro, anni 90, Giovanotti, Raff, Michele Zarrillo, che io adoro, un mio amico, e saluto, ciao Michele.
0: Oh, ciao, sì. Michele, bene.
1: E tanta musica, per me la musica
0: ti
1: ha
0: piace
1: sempre
0: tutta.
1: Il suo perché sì.
0: Ok, quindi italiana, straniera,
1: sì,
0: attuale,
1: sì.
0: Passata, bene. E immagino avrai anche una passione per i concerti, quando hai modo di andarci.
1: Allora, no, ti dico la verità, no, perché io odio la folla, cioè nel senso, odio la calca della gente, infatti per dirti anche al centro commerciale io non vado, cioè io preferisco ordinare online e magari tornare, cioè mandarlo indietro, capito, aspettare
0: certo,
1: un mese,
0: certo,
1: che mi ritorni il reso, purché andare nei centri commerciali, per dirti, perché a me sinceramente mi manca l'aria, cioè io poi... soffoco, quindi nel concerto, però, mi è sbloccato un ricordo,
0: hai
1: come
0: visto?
1: Si suol dire, ecco. Andai con mio figlio Cristian piccolo al concerto dei...
0: Cristina D'Avena,
1: no, del Volo, insieme a mia madre.
0: Che bello.
1: Meravigliosi, io loro li adoro, e bellissimo, veramente bellissimo concerto, e mio figlio era piccolo, poi lo portai, no, in realtà, aspetta, vedi che escono fuori gli altarini qua.
0: E qui stiamo a prendere i cassetti dei ricordi.
1: No, okay. A parte che ultimamente sono andata al concerto, cioè allo spettacolo che ha fatto Michele Zarrillo in piazza, e ho portato anche il piccolo.
0: Ok, quindi diciamo continua la tradizione di portare i figli ai concerti.
1: Sì,
0: bene.
1: Questo sì, però ecco, per quanto mi riguarda da sola o comunque con amici, no, non vado.
0: E invece realtà teatrali, ti piace il teatro, il cinema? Certo, pure lì c'è gente.
1: Beh, oddio, sì, nel senso io... ai tempi d'oro della mia età feci un'accademia di teatro, cinema, recitazione, doppiaggio, dizione con Roberto Pedicini, che conosco, è un mio amico e saluto, grandissimo maestro,
0: grande
1: Roberto Pedicini,
0: straordinario.
1: Sì. E mi ricordo, ecco, questa frase ogni tanto quando lo sento glielo dico, che quando parlavo lui mi diceva che sembrava sempre io stessi in lingerie, mi diceva, hai questa voce, cioè qualsiasi cosa doppi è troppo calata, mi faceva, ma non è colpa mia, cioè è la mia voce.
0: Sei così.
1: E sembra però che stai sempre in una situazione ad aspettare che qualcuno arrivi, no? Mi diceva
0: bellissimo,
1: Jerry.
0: Mi piace molto questa metà.
1: Oddio.
0: Adesso io confermo la teoria di Roberto.
1: Quale?
0: Perché è uno dei motivi che mi ha spinto a invitarti in radio, proprio per questa tua voce che accompagna, che accoglie.
1: Ma dai,
0: che ha un non so che... Ma no, è una sfumatura, è una voce
1: calda,
0: materna,
1: accogliente. Oh, wow, bello, mi piace.
0: Visto?
1: Sì, grazie.
0: Ecco, quindi insomma, vedi, parlando spontaneamente poi come le cose come si incrociano, si
1: Vero.
0: Incastrano. E invece un tuo sogno nel cassetto, al di là di le cose professionali che abbiamo raccontato fin qui, che può anche riguardare qualcosa al di fuori di te.
1: Ma sogno nel cassetto è un qualcosa che mi piacerebbe realizzare.
0: Sì.
1: Io vorrei andare a Bali. Non ci sono mai stata a Bali.
0: Ma Bali nel senso la Bali cinese o
1: no, a Bali, l'isola di Bali, sì.
0: E perché proprio Bali?
1: Non lo so, sin da quando ero piccola, come per dirti, beh, ce l'ho queste cose che strane, no? Per dirti, anche quando ero piccola, il numero 26 mi apparteneva, sentivo molto che mi apparteneva.
0: Ah, per questo hai fatto il tuo primo figlio a 26 anni.
1: Allora, ho fatto il mio primo figlio a 26 anni e adesso sto per fare il mio primo film nel 2026.
0: Ah no, pensavo dicessi...
1: Ah no, certo!
0: Cioè, che fai il primo... C'era qualcosa che mi mancava,
1: no,
0: giusto?
1: No.
0: È vero, il 26.
1: E quindi, ecco, forse Bali anche, non lo so, avrà un significato particolare, ci devo andare, ecco,
0: A questo punto vai in una via al civico 26, magari ci trovi. Non lo so, vabbè, no, è che come orario del giorno non esiste la 26esima ora, esiste la 25esima ora, ma insomma 26esima no.
1: Però
0: c'è questo 26.
1: C'è questo 26, sì, che mi accompagna, e devo dire che mi ha sempre poi rivelato cose belle.
0: Ma guarda, il 26 per me è un numero significativo perché è il giorno del mio compleanno, il tuo un pochino dopo, ma non diciamo ovviamente
1: sì,
0: il giorno.
1: No, se possiamo dire, anche dire sì, è il
0: 28.
1: 29,
0: no, è Tom, ma sbaglio di stato.
1: Tom,
0: sì, perché è il 6 al contrario, il 9 è il 6 al contrario, quindi
1: sì.
0: Vabbè, una forzatura questa.
1: Sì, però ecco Bali, sì,
0: Bali
1: okay.
0: E non ci sei mai neanche andata vicino, avevi progettato il viaggio e poi non si è potuto fare, no?
1: No, non so, perché ho questa voce che mi riecheggia nella testa, Bali da un po' di anni a questa parte e devo andarci.
0: Ma, cioè, hai visto qualcosa in televisione, hai letto un libro? Cioè
1: no, ma ti sto parlando di quando ero piccola proprio.
0: Dico, però c'è qualcosa che ti, forse non te lo ricordi, che ti ha... portato a questo pensiero di Bali?
1: Non lo so, mi ricordo solo che io scrissi Bali su un bigliettino e lo nascosi dentro un armadio in un posticino all'interno, nascosto, poi quel mobile forse penso è andato anche all'antiquariato, al negozio dell'antiquariato.
0: Immagino
1: uno
0: apre Bali, questo viene da Bali.
1: messaggi dell'aldilà, no scherzo.
0: Bellissimo.
1: Però ecco, nel senso, devo andare a Bali, ho questa cosa.
0: Vabbè, noi te lo auguriamo, insomma,
1: no,
0: adesso
1: sì.
0: Facciamo una raccolta fondi, amici.
1: Sì, aiutatemi ad andare a Bali, no scherzo.
0: Senti, adesso arriva un altro tuo momento significativo con la terza scelta musicale, lo spazio dedicato a te. Che brano hai scelto e soprattutto a chi lo dedichi? Abbiamo 20 secondi per parlarne.
1: Ok, e ho scelto Il peso del coraggio di Mannoia.
0: Sì.
1: E lo dedico a me.
0: Ah, proprio così, a bruciapelo, lo dedico a te. E non ci puoi dare la motivazione, no?
1: Ma perché sì, io sono come ognuno di noi, quella persona che si guarda e si alza tutte le mattine, si guarda allo specchio e deve essere la sua prima forza della giornata.
0: Mamma mia, di fronte a questo io mi inchino e ti lascio di nuovo la parola.
1: Grazie.
0: Brano e titolo e artista, vai. Quindi ascoltiamo
1: Il peso del coraggio, Raffaella Mannoia.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
2: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: viaggio.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao.
2: Hasta la vista. Hasta la vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
3: Hasta la vista.
4: Hasta la vista.
5: Ragazzi, un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini. Vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco. Grazie a voi.
3: Yeah. Hasta la vista.
6: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Sì, amici di Hasta la Vista, le scelte musicali come quella del primo brano di questa sequenza musicale, il primo in modo particolare apparteneva alla rubrica dedicata a te e non abbiamo ben capito il nome dell'artista.
3: No, come... ti prego.
2: Grande Tom in regia che ce l'ha fatto notare.
3: Grazie Tom. No, allora.
2: Sì, spieghiamo.
3: Perché stavamo parlando prima di Raffaella Carrà e mi è rimasta in testa, ho detto Raffaella Mannoia. No, perdonami, Fiorella, mi devi perdonare anche perché io ti adoro.
2: Certo, infatti alla fine Tom, per sottolineare che lei era Raffaella Mannoia, ha messo lo spot.
3: Non ci avevo fatto neanche troppo caso. No, grazie Tom. Adoro.
2: Infatti non sapevamo, amici, adesso vai a raccontarmi dietro le quinte come farglielo notare a Cristina. Ha detto glielo diciamo, noi glielo diciamo, ha detto no, pare brutto, e poi i microfoni spenti abbiamo detto ma come si chiama Raffaella Mannoia?
3: Sacrilegio, cioè un sacrilegio, eh? No, senza parole.
2: No, è stato troppo divertente perché dici no, vabbè, insomma, ormai è andata, d'altronde siamo in diretta, quindi quello che è andato è andato. E poi è anche bella la spontaneità, poi c'era lo spot sotto, quindi non potevamo modificare questo momento di emozione che poi ce l'hai detto anche con una voce molto radiofonica, molto soft.
3: Vero, molto senso.
2: È ripartita così... Raffaella Mannoia, ho detto mo che gli diciamo come famo a modificare sta cosa.
3: Raffaella Mannoia, chi?
2: Sì, che chi? Poi è una fusione di Raffaella Carrà e Fiorella Mannoia.
3: Vabbè,
2: ma va bene,
3: gaff il bello della diretta.
2: Ma certo, ma ciò che conta poi è l'emozione e l'intensità del brano che ricordiamo ti sei autodedicata.
3: Sì, sì.
2: Bene.
3: Solo per me, tutto per me.
2: Ottimo. E invece adesso ti faccio una domanda molto sfiziosa qua. Perché cioè, poi le domande, amici, dovete sapere una cosa, chi ci segue da tanti anni lo sa, le domande non le penso io ma me le suggerisce l'ospite. Infatti tu senza saperlo, parlando del tuo sogno di andare a Bali, cosa che prima o poi si realizzerà magari proprio nel 2026, dopo le riprese del film, magari lo potresti ambientare a Bali.

0: con
1: il
0: la scusa
1: film, no,
0: si può fare,
1: non si può fare,
0: no, magari una piccola,
1: è un tema di attualità, come faccio?
0: Vabbè, però magari, che ne so, qualcosa del film che deve essere girato a Bali, un flashback, non lo so, boh.
1: No, allora no però tanto ne è un altro nel cassetto di soggetto cinematografico, magari per quell'altro, sì.
0: Ecco, per l'altro magari l'altro, ecco, sì. Potresti andare a fare un sopralluogo, sì, per vedere le ambientazioni,
1: però prima ci vado un attimo per relax, certo, e poi
0: giusto che sia così. E infatti la domanda che sto per farti a proposito di relax: hai fatto tanti viaggi nella vita, sì, no, e se ne hai fatti anche no pochi, il luogo che più ti è rimasto impresso? Perché ti spiego anche il motivo di questa domanda, così ti do qualche secondo per pensarci.
1: Vai.
0: Essendo una persona molto attenta ai dettagli, ce l'hai raccontato all'inizio del programma, questa, sì, tua predisposizione a notare piccole cose, sfumature, molto attenta, mm-hmm, immagino che in un ipotetico viaggio che hai fatto, qualcosa del luogo o del contesto, la popolazione, così, ti sia rimasto particolarmente impresso, e lo potremmo raccontare ai nostri amici all'ascolto anche come idea di viaggio per le prossime festività natalizie.
1: Beh, allora, dico che per quanto mi riguarda, sì, io ho viaggiato tanto, ho viaggiato molto, però in determinati posti io poi sono un po', io mi leggo, cioè, per dirti, a Dubai io sono tornata due volte, no?
0: Ah.
1: A Londra sono andata due volte, e poi dice, ma scusa, e poi vai a Bali, no?
0: E poi c'è, se devi andare due volte nello stesso posto,
1: sì, perché devi andare due volte a Dubai, vai a Bali,
0: perché?
1: E non lo so, perché io poi mi lego magari al ristorantino, alla signora che sta nel ristorante, quindi magari mi attraverso, capito, tutto, okay, quanto è per andare a trovare la signora, è così,
0: bellissimo,
1: sì. Anche a Milano, a Firenze ci sono dei posti dove io andavo spesso, sono andata anche ultimamente, e dove andavo per ritrovare la cameriera, cioè per risalutarla.
0: Che bello.
1: Così io mi lego, questo è il problema.
0: Non è detto, perché è anche forse un modo, scusami che ti parlo, sì, sopra, vediamo se ho intuito bene il pensiero che c'è dietro, questo tuo essere autentica e soprattutto viverti in profondità tutte le relazioni umane.
1: Sì, questo è vero, tanto.
0: Che
1: tanto,
0: siano amicizie,
1: Jerry,
0: che siano persone incontrate in un viaggio, cioè... Tutto ciò che sei e tutto ciò che dai e che metti in condivisione è autentico e profondo.
1: Sì, è vero, io do tanto, quando do tutto a me stessa, sì.
0: Quindi per te tornare in un luogo dove sei già stata, nel loro stesso ristorantino.
1: Sì, io mi affeziono, capito?
0: Vai,
1: cioè,
0: a casa.
1: Io voglio bene le persone, giuro, è così.
0: Che bello, vedi?
1: Sì, però ecco, di viaggi ne ho fatti diversi. Allora, per me la Sardegna è un luogo magico. Però ecco, se dobbiamo parlare poi di mandare gli ascoltatori in vacanza a Natale, no.
0: Vabbè, magari per la prossima estate, insomma,
1: ecco,
0: la Sardegna
1: estate
0: è sempre,
1: sì,
0: bella.
1: Ma Sardegna, sì, quest'estate sono andata anche a Portucuatu. Meraviglioso, è un, cioè, un piccolo angolo di paradiso,
0: sì,
1: bellissimo, sì, tanta roba, come si suol dire.
0: Certo, perché poi lì c'è il luogo, il cibo, le persone.
1: Sì, culture, tradizioni, sì, no, io sono particolarmente legata alla Sardegna, non lo so, mi dà un'energia, infatti sono andata anche alla tomba dei giganti poi, no? Sì, che sta in Gallura.
0: Quindi l'hai girata tanto?
1: Io sì, tutta. Ma io quando poi vado in un posto tendo a girarmelo un po' tutto, sì,
0: okay.
1: Nord, sud, est, ovest, sì. E ecco, la Sardegna è un pezzettino di cuore, se te lo devo dire. Cioè, da quando sono 20 anni che vado sempre.
0: Ah, quindi non è una meta recente, cioè, ma è una tradizione.
1: È una
0: quasi.
1: Tradizione, okay, sì, okay. No, ormai è una tradizione. E se dovessi parlarti di meta recente, allora, a me sono stata recentemente a Firenze. L'ho vissuta in coppia, quindi ecco, magari può essere un po' diverso come concetto di andarci sotto Natale con la famiglia,
0: certo,
1: però
0: ovviamente.
1: Ecco, allora aspetta, entro un attimo in modalità famiglia.
0: Sì. uno po' ritorno, dice, siamo in radio,
1: allora,
0: certe cose.
1: Modalità famiglia. Ma i mercatini sicuramente di Natale del Nord, dai, okay, andate a vedere i mercatini di Natale.
0: Okay. Ok, quindi diciamo che tu hai girato tanti luoghi,
1: sì,
0: visti,
1: sì,
0: tanti
1: tanto.
0: Posti che ti hanno colpito, e in uno di questi luoghi il cibo più particolare che...
1: Oddio, allora, secondo me Toscana, Umbria, cioè, secondo me lì c'è il cibo migliore in assoluto.
0: Sì, eh?
1: Sì, sì, no, poi l'Italia... Per il cibo è, penso, imbattibile, comunque di per sé.
0: Ti piace cucinare?
1: Che poi io ho origini siciliane, io.
0: Ah, questa cosa non ce l'hai detta.
1: Come no?
0: Vabbè, a microfoni aperti, no, la so io, ma i nostri amici all'ascolto,
1: okay.
0: No?
1: Beh, sì, io da parte di mamma ho origini calabresi, quindi ecco. Siamo un po' compesani.
0: Siamo conterranei, siamo tutti gli amici della Calabria,
1: sì,
0: ok.
1: E anche perché non siamo molto distanti anche dal luogo. E da parte di papà invece della Sicilia, uh-huh. Enna.
0: Ok, perfetto.
1: Beh dai, anche lì si mangia bene, però sì. Ecco, come si mangia secondo me in Italia, Roma.
0: È vero, un po' in tutta Italia, ogni regione ha le sue tradizioni,
1: Italia, sì,
0: poi
1: dai.
0: Certo, rimanendo nel tema del meridione, la cucina calabrese siciliana, parliamone, perché
1: no,
0: so,
1: non tutta ne parliamo perché è tanta roba. Sì.
0: Senti, adesso invece grande novità di questa edizione di Hasta la Vista, il momento Dance Story, due brani in sequenza, secondo me uno dei due ti piacerà tantissimo.
1: Okay.
0: Amici, ci immergiamo nelle sonorità del passato.
1: Vai.
0: Con questa sequenza musicale Dance Story, ma rimanete lì perché Hasta la Vista torna tra poco.
2: Hasta la Vista Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: A tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista e al suo fantastico conduttore Jerry, un bacione da Maria Grazia Cuscinotta.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story.
3: Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.
4: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Quanti ricordi, devo dire, un brano più bello dell'altro.
1: Sì, meraviglioso.
0: Questa è la novità di questa 15ª edizione, sta piacendo molto ed è stato molto divertente vederti immersa nelle sonorità del passato con Dance Story.
1: Ah, bellissima questa canzone, veramente bella. Tu guarda che hai veramente buon gusto,
0: Bene, mi fa piacere, questo è anche Tom che sceglie i brani.
1: Sì, sì, però secondo me tanto anche del tuo.
0: Sì, diciamo che prima di ogni puntata radio ci confrontiamo, ci mettiamo lì a tavolino, studiamo i brani e scegliamo anche un po' le sonorità del programma, perché poi parte del programma, come diciamo prima,
1: non è che Tom si offende adesso che
0: non ti preoccupare, tanto io e lui siamo veramente bip e camicia, come si vuol dire, siamo l'uno parte dell'altro, quindi insomma, infatti Tom e Jerry ci prendono in giro per questo.
1: Vero.
0: No, però le scelte musicali un po' le decidiamo noi, un po' le decide l'ospite, e tu quest'oggi sei stata protagonista fin qui anche con tre belle scelte musicali, quindi
1: sì, belle anche le mie.
0: Ci stanno,
1: le vostre,
0: ci stanno. E questa è la novità, perché poi alla fine...
1: Tutto nel passato,
0: Devo dire che poi i ricordi, quest'oggi ne abbiamo pensati a tanti ricordi con te, abbiamo raccontato molto di te a livello proprio di percorso di vita, e poi i brani ci aiutano sempre a ritornare in un'emozione, in una situazione, in un qualcosa di vissuto che è parte proprio della nostra storia personale. Quindi la musica è proprio la colonna sonora dei momenti di vita. E tornando invece a te, adesso andiamo su una domanda che ogni tanto faccio agli amici in ascolto,
1: ecco,
0: e secondo gli ospiti in studio, e chi è in ascolto la sa questa cosa.
1: Vediamo.
0: Una domanda un po' un'autocritica. Un pregio e un difetto che ti riconosci? Dovendo fare proprio una sorta di autoanalisi.
1: Allora, difetto questo... lo posso dire subito.
0: Sì.
1: Subito.
0: Sì.
1: Sono molto orgogliosa.
0: Aia.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: È leone.
1: È il leone che è in me, questo...
0: Sì.
1: E forse però anche troppo buona e generosa, perché a volte sì, è un pregio, però può diventare anche un difetto, perché le persone poi se ne approfittano. E invece un pregio... È difficile
0: per questo
1: essere obiettivi, ma secondo me un pregio che potrei dire
0: puoi anche
1: che
0: copiare
1: riguarda la mia persona a chi?
0: Che ne so,
1: no.
0: Copia da Tom non lo so,
1: no io non copio, mi piace creare, me lo sai,
0: è per questo.
1: No, e secondo me un mio pregio è, in qualità proprio, ecco, per restare in tema anche del discorso della puntata, è che sono una mamma tanto presente con i miei figli.
0: Bellissimo.
1: Questo a mio avviso è anche un pregio, perché questi giovani d'oggi hanno bisogno di una guida.
0: Sì.
1: Già.
0: È un po' in fondo anche la tua idea progettuale, che accennavamo prima, che non possiamo continuare nel racconto,
1: no,
0: perché se
1: no
0: spoileriamo,
1: dai,
0: però è un tuo modo diverso, sì, di pensare ai giovani, ma soprattutto di pensare alla loro crescita in tutte le forme possibili e immaginabili. E in quanto mamma dei due figli di 5 anni e 13 anni, per te immaginare un futuro il più... presente, ma con presenza, ma soprattutto con attenzione, con rigore, con stimoli positivi, perché poi sono due maschietti con età importante, perché 5 anni sono delle cose, 13
1: sì.
0: anni, ma ti sarebbe piaciuto avere una femminuccia?
1: Sì, come no? Vabbè, mai dire mai.
0: Mai dire mai, certo, ancora c'è tempo.
1: Scusa,
0: ancora
1: dai.
0: C'è tempo.
1: Liz Taylor l'ha sposata mille volte, ha fatto anche perché io no.
0: È giusto, anche perché tra insomma
1: artisti,
0: sai...
1: Fai.
0: No, ma poi secondo me una sorellina te ne hanno mai...
1: Dai, dico così adesso, non giochiamo, Jerry,
0: no,
1: aspetta.
0: Non si può.
1: A parte che adesso come adesso non c'è materia prima per poter pensare a una sorellina concreta.
0: Concreta, certo. Però te l'hanno mai detto?
1: Cosa?
0: I tuoi figli ti hanno mai espresso il desiderio di una sorellina?
1: No, capirai, il mio figlio già verso il secondo, dopo 8 anni di differenza.
0: Certo.
1: No, non c'è questa volontà. Per fortuna posso sempre prendere un cagnolino, che ci sono tanti cagnolini che hanno bisogno di essere adottati, diciamolo.
0: Ok, ecco. Tu non hai animali in casa, un gattino? No,
1: non ho nessun animaletto, mi piacerebbe tanto, però dato che mi sposto molto... E mi piacerebbe continuare a spostarmi sempre di più per lavoro, per i progetti che sto mettendo comunque in cantiere.
0: Sì.
1: E non avrei poi tempo, cioè poi di lasciarlo a casa da solo non mi va.
0: No, certo.
1: Quindi
0: anche perché il cane è molto impegnativo.
1: Sì.
0: Il gatto è un po' più autonomo, però.
1: E insomma. Poi il cane è un eterno bambino. Cioè, sai, i figli comunque crescono di età.
0: Sì.
1: Il cagnolino è sempre, lo devi portare sempre fuori. Ha bisogno delle attenzioni particolari,
0: no?
1: Vero. E quindi comunque. Per il momento no. Poi nel caso in cui dovessi essere messa sotto pressione dai miei figli, mm-hmm. soprattutto dal piccino, che grande sa... tanto esce sempre adesso ormai, uh-huh. magari ci penso.
0: Ok, quindi il piccino potrebbe,
1: potrebbe essere lui, sì, ad aprirmi la porta verso un cagnolino. Ok, sì.
0: Ma l'hai già avuto in passato un animaletto sì, da compagnia?
1: Sì, okay. L'ho avuto dai miei 8 anni fino ai miei 26.
0: Ok, cos'era, cane, gatto?
1: Era un cane, un cagnolino okay. piccolino. Uh-huh. E...
0: si chiamava Bali per caso?
1: No!
0: No, dai.
1: Carino però un Bali come nome. Sai che se mi dovessi fare un cane lo chiamerò Bali.
0: Ti ho dato un'idea, eh? Ecco, perché vedi, Bali.
1: Vedi che Bali c'entrava qualcosa.
0: Vedi, vedi, c'era lì nella. Però cioè. È anche un nome originale. Come si chiama?
1: Carino,
0: Bali.
1: Bali. Sì, mi piace.
0: Bali, Bali, mm. vieni qua, Bali.
1: Sì, me lo ricorderò. E, Dio, perdonami, vedi? Si perde il filo.
0: Io lo faccio apposta, mi ce sì. la distraggo. Perché... Vabbè, dai, stavo parlando del tuo cagnolino.
1: Ah, sì, che ce l'ho avuto insomma dai miei 8 anni ai miei 26. Mm. E no, ero legatissima mm-hmm. a quel cane, anche perché passato tutta la mia infanzia, quella beh, un po' no,
0: tanto,
1: delicata,
0: dagli
1: sì.
0: 8 ai 26, insomma.
1: Sì, no, dico proprio anche l'infanzia della uh-huh. situazione sì, in sì. casa con i genitori. Sì. E quindi è stata una sorella, non un cane, una sorella.
0: Perché poi tu sei figlia unica?
1: No, non è vero. Ah, okay. Io ce l'ho una sorella.
0: Ah, c'è una sorella.
1: Quindi... Non ne parlo mai, ma poverina.
0: quindi un'altra sorella?
1: Sì, un'altra sorella.
0: Ok,
1: sì.
0: perfetto. Quindi sì. era una cagnolina?
1: Era una cagnolina.
0: Che piccina. Si chiamava?
1: Briciola.
0: Briciola, ok. Uh-huh. Nome tipico da cane, proprio. Sì. Briciola.
1: Che fantasia.
0: Meglio Bali, io non vorrei dire
1: Bali. Però lo Yorkshire Minitoy, Bali.
0: Sì, effettivamente. Bene, io ho una notizia per te, Cristina.
1: Vai.
0: Ma lo sai che siamo quasi giunti al termine.
1: No, stai scherzando.
0: Amici, anche stavolta, prima dell'inizio del programma, lo devo dire, Cristina fa: Madonna, Jerry, 2 ore, ma che raccontiamo in 2 ore? Che raccontiamo?
1: Ma
0: tanto,
1: dai, sul serio,
0: tanto.
1: Lo sai che mi dispiace.
0: Vuoi che continuiamo?
1: Sì, magari.
0: Facciamo altre 2 ore.
1: La prossima vai, settimana. Stop. Dai, io torno. Ma tu mi inviti?
0: Ma certo che ti invito.
1: Perché abbiamo... io, guarda, ti giuro, per me è... ho il cuore pieno e stracolmo di gioia, innanzitutto mm-hmm. di averti conosciuto, sì. di averti qui vicino a me.
0: Grazie.
1: E voglio
0: meno male
1: continuare...
0: che siamo in radio, sono rosso.
1: E voglio continuare a vederti, Jerry.
0: Va bene,
1: cioè,
0: va bene.
1: Dico,
0: Va bene, allora ci continueremo a vedere anche al di fuori della trasmissione. Sì. Amici, io sono fortunato, voi non lo sapete, io sono fortunatissimo. E meno male che adesso c'è Tom. Questa volta lo dico io a mio beneficio: c'è Tom che mi salva con il prossimo brano, perché adesso sono in un momento di emozione pura.
1: Mi fai emozionare anche a me.
0: Sì, quindi voi godetevi la musica e io mi godo la presenza di Cristina con tutto il suo splendore e luminosità. Ti va?
1: Sì.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Hai visto, Cristina, che ti dicevo?
4: Però che tristezza che devo andare via.
3: Lo so, però hai approfittato dell'angolo bar, hai bevuto il caffè, quindi...
4: Io l'ho preso il caffè di Jerry, eh.
3: Bene, bene, sennò sto spilorcio di Jerry qua è una brutta tradizione.
4: Non è vero.
3: Lo so, è la sigla finale che inizia così. Cristina, siamo veramente alle battute finali, abbiamo concluso questo viaggio narrativo mettendo te in luce, raccontando ogni cosa di te, e siamo riusciti solo a dire una parte, perché poi c'è un'altra parte di te che magari racconteremo in una prossima puntata. La lanciamo lì, magari portando un tuo figlio qui in studio?
4: Come no, volentieri, anche perché Jerry, io ti dico, tu hai illuminato la mia vita, te lo dico, da quando ti ho conosciuto con la cena, tu mi hai illuminata e io adesso non ti mollo più, lo dico a tutti gli ascoltatori, eh?
3: Ah, come la tassa,
4: come la tassa.
3: Adesso da oggi poi sarà la mia tassa, che
4: sì,
3: le tasse.
4: Sì, tu adesso sei con me, te lo dico,
3: va bene,
4: vicino
3: adesso,
4: a me,
3: va bene, adesso,
4: l'ho detto prima, mi affeziono io, poi
3: va bene, allora faccio il Bali della situazione, venga a fare il cagnolino a casa tua.
4: No, però volentieri vengo con mio figlio,
3: va bene,
4: volentieri.
3: Allora, guarda, io mi trasferisco a casa tua, l'importante è che mi cambi la sabbietta, che mi fai la cuccia, l'osso. Strammatizziamo, amici.
4: No,
3: vabbè, noi ci siamo conosciuti ad una cena sensoriale organizzata da me e dai miei collaboratori, che saluto. Tu hai fatto questa esperienza molto bella un po' di mesi fa.
4: E tra l'altro, per me sarebbe stata traumatica. Cioè, inizialmente, in quanto io soffro di claustrofobia, lo dico. Però non volevo più riaprire gli occhi, Jerry. Mi hai fatto vedere ciò che io non vedevo.
3: Beh, penso che miglior conclusione della puntata odierna.
4: La consiglio veramente, se dovessi parlare con chiunque, io appena ho possibilità io parlo di te, perché tu per me sei stata luce.
3: Grazie. Poi mi dici quanto ti devo, ti faccio un bonifico. Va bene, dai, allora, visto che siamo insieme, comunque, vabbè, per chi volesse saperne di più, cenanelbuio.com. Siamo agli ultimi secondi, saluti finali da fare a qualcuno in ascolto, chi salutiamo?
4: Allora, io saluto i miei figli, Cristian, Edoardo, e tutte le mie amiche che ogni volta mi sopportano e mi supportano quando ho qualcosa anche a livello lavorativo per le quali io devo stressarle, ecco.
3: Bene.
4: E grazie a te, Jerry, grazie a te.
3: Grazie a te di aver accettato l'invito. Amici, tra 7 giorni torniamo a Sala Vista di nuovo sulla vostra radio preferita. Noi ci saremo, voi non mancate. Cristina, ultimissima domanda al volo,
4: oddio,
3: oltre a ringraziarti per aver accettato l'invito. Lo sai come si salutano gli amici in ascolto?
4: Hasta la vista.
3: Brava, però detto insieme al mio 3. 1, 2, 3.
4: Hasta la vista.
3: Ciao Cristina, alla prossima.
4: Ciao.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista.

0: Bentrovati con Passione Sport, Radio Antenna Web, puntata estiva all'insegna del caldo, ma noi resistiamo, cari radioascoltatori, siamo qua per poter parlare di sport, di storie di sport. E questa è una puntata sicuramente a me cara, speciale, perché non parleremo di associazioni sportive, non avremo vecchie glorie dello sport, come spesso in senso benevolo abbiamo avuto in questa trasmissione, ma parleremo di un argomento che a me è caro, ovvero il cinema, e in questo caso il rapporto cinema e sport. Quindi un qualcosa sicuramente che spero possa attrarre l'attenzione di chi ascolterà questa puntata. E ho, non lo nascondo, un amico, oltre che uno dei massimi esperti a livello nazionale, e io oserei dire anche internazionale, docente di storia del cinema italiano al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, docente di storia del cinema e del video all'Accademia di Belle Arti di Perugia, perugino trapiantato, diciamo in questo momento, tra Perugia e Roma. Io do il benvenuto intanto al professor, caro amico, Fabio Melelli. Fabio, benvenuto intanto a Passione Sport.
1: Grazie Antonello, è davvero un piacere poter fare questa chiacchierata che, come dicevi, speriamo possa anche interessare chi ci sta ascoltando.
0: Fabio, allora, noi siamo una trasmissione che solitamente, spero di sì, ma sicuramente è una trasmissione che solitamente parliamo di sport, ma mi piacciono storie di sport. Io, prima di passare all'argomento di questa puntata, te l'ho chiesto altre volte, non mi ricordo, però insomma, docente di cinema, di storia del cinema italiano, insomma, com'è nata la passione per il cinema, Fabio, da ragazzino? Insomma, quando è nata? Se ti faccio una domanda, io parto sempre con gli ospiti un po' dalla loro storia personale.
1: Sì, ma guarda, la passione per il cinema è nata, credo, un giorno particolare, quando insieme a mio padre sono andato al Cinema Zenith, che è una sala di Perugia storica, all'epoca era una sala di terza, quarta visione, a vedere una riedizione del film 2001, Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick. Ora, voglio precisare che si trattava di una riedizione, perché magari qualcuno potrebbe pensare che sia ancora più vecchio di quanto sia. È vero che tu hai a che fare con le vecchie glorie, io sono vecchio, non sono certo una gloria. Bene, quel film però mi rivelò quanto, ero piccolo, avevo credo 5 anni, mi rivelò quanto il cinema potesse essere qualcosa che trascendeva la realtà e che ti portava in una dimensione diversa da quella quotidiana. Ovvero, io ho ripensato spesso a quel film nei giorni successivi, addirittura ero rimasto estasiato, ma anche spaventato, dalla figura del computer al 9000. E avevo capito in qualche modo che una tecnologia non usata con senso umano poteva portare nel tempo a dei danni all'umanità stessa. Ecco, tutto questo mi sembrava, come dire, qualcosa che attenesse una denuncia e che ci aprisse gli occhi su come gestire una contemporaneità continuamente in sviluppo. Poi naturalmente è un film di Kubrick, quindi è un film che ha delle immagini straordinarie. È chiaro che prima di allora vedevo naturalmente i cartoni animati, i film con Bud Spencer e Terence Hill, con Franco e Ciccio, una coppia di comici alla quale sono stato sempre molto affezionato. Per esempio, anche recentemente, per godermi una serata di relax, ho voluto rivedere Il clan dei due Borsalini. Sai, Franco e Ciccio hanno questa capacità crearti una situazione di assoluto divertimento, un divertimento puro che poi discende anche da quelle che sono le grandi lezioni del cinema comico. Ma sai, a proposito di questo, quando andai a trovare Bernardo Bertolucci nella sua casa di Trastevere, volli proprio chiedergli: ma maestro, ma lei ha mai visto Ultimo Tango a Zagarolo? E lui, sai che mi rispose, aveva una grande ironia, mi rispose: guarda, non l'ho mai visto per paura che fosse migliore del mio. Ecco, questo, come dire, te la dice tutta, no? E lunga su quanto fosse geniale questo nostro cineasta. Ma tu pensa che Spazio 1999 lo vedevo insieme a degli amici, ma ero talmente terrorizzato che durante la trasmissione io mi nascondevo sotto un tavolo, quindi ero affascinato ma nello stesso tempo anche veramente terrorizzato, perché, se ricorderai, faceva veramente paura. Poi D'altra parte era un po' ingentilito dalla sigla italiana dei Fratelli De Angelis, che lo rendeva fin dalle battute iniziali un programma anche per i più piccoli. Però effettivamente era una fantascienza adulta, un po' come quella di Kubrick, no? Perché i temi affrontati da Spazio 1999 erano per esempio riguardanti l'identità. Ricordo, no, quella serie di puntate in cui c'erano i doppi dei protagonisti, qualcosa di estremamente perturbante, come si direbbe. Anche perché, Antonello, tu a differenza mia ci andavi a scuola, io non ci andavo, tant'è appunto che potevo rimanere in casa a vedere telefilm e film. Questo l'ho fatto fino alla prima liceo, quindi sono riuscito ad accumulare un'enciclopedia visiva. Proprio per il fatto, non dovrei dirlo a te che sei uno straordinario maestro e didatta, proprio non andando a scuola sono riuscito a crearmi le basi della mia conoscenza. Ma guarda, è un rapporto chiaramente che si presta a tante letture diverse. Per esempio, quando tu mi hai detto che avremmo fatto questa puntata su cinema e sport, subito ho pensato a quanto, per esempio, ci sia uno sport che nel nostro paese è molto popolare e che tuttavia ha avuto pochi riflessi sul grande schermo, ovvero il ciclismo. Pensaci un attimo, no? Abbiamo avuto delle fiction, per esempio, su Coppi, su Bartali, però il cinema italiano si è occupato pochissimo di ciclismo, tanto che se noi dovessimo pensare al ciclismo nel cinema, pensiamo subito alla Coppa Cobra. Cioè pensiamo praticamente alla parodia di quella che è una corsa ciclistica, come sappiamo, eternata in un film che si chiama Fantozzi contro tutti, o forse andando più indietro nel tempo pensiamo a Totò al Giro d'Italia, quindi ancora una parodia. È curioso che in Italia non si sia fatto un film sul ciclismo. Cosa voglio dire con questo? Che è chiaro che ci sono degli sport che si prestano molto più di altri alla rappresentazione cinematografica. La box, il pugilato, è chiaro che è uno sport da subito cinematografabile, no? Tant'è che forse appartiene a questo microambito del cinema sullo sport, ovvero i film d'argomento pugilistico, quello che è l'assoluto capolavoro, a mio modo di vedere, del cinema sullo sport, che è Toro Scatenato di Martin Scorsese, che valse peraltro a Robert De Niro il premio Oscar come miglior attore protagonista. Io credo che sia la migliore prova in assoluto di De Niro, che poi ci ricordiamo all'epoca, no, dovette ingrassare, non so se 40-50 kg per rappresentare poi il pugile una volta terminata la carriera, imboccata anche la strada del declino. Allora viene da pensare perché la box è un soggetto così cinematografico, perché indubbiamente si presta a quello che è il racconto tipico del cinema, ovvero ad un racconto che non può che svilupparsi su delle traiettorie di ascesa e caduta e poi di ritorno. Un po' tutti i film hanno questo andamento, cioè si parte, come dire, in una situazione, si cresce ma poi si cade, però poi alla fine ci si riscatta. Allora, quanti film sul pugilato sono appunto l'occasione per raccontare storie di riscatto? Pensiamo anche a uno dei più belli, a parte naturalmente Toro Scatenato, che è, a mio modo di vedere, Rocky. Rocky è un film che oggi possiamo veramente considerare un po' uno dei capolavori del cinema americano degli anni 70, perché è un film, il primo, mi riferisco a quello del 1976, che è quasi un film neorealistico, cioè racconta proprio quella che è la dimensione di questo italo-americano che attraverso lo sport riesce a riscattare una condizione anche sociale di inferiorità. E naturalmente sappiamo bene poi quanto questo film sia legato anche ad una straordinaria colonna sonora, ad una musica ancora oggi evocativa. E questo ci porta ad un altro grande film. Sto facendo un po' di associazioni di idee, ma sto cercando di ricordarmi anche i grandi film sull'argomento. Ci porta ad un altro grande film sullo sport, che è Momenti di Gloria. Sì. Quindi l'atletica, la musica. Certo. Di Vangelis. E quindi noi ci ricordiamo questi tre grandi film sullo sport per la loro colonna sonora, per alcune immagini che diventano degli archetipi di noi spettatori cinematografici. Poi certo ci sono tanti altri film sullo sport. Tu prima citavi film sul calcio. Ecco, per tanto tempo si è detto, per esempio, che il calcio non si può restituire al cinema. Perché? Perché il calcio naturalmente ha una dinamica tale, no, per cui tradizionalmente il cinema, che non è come oggi, no? Il cinema non era un cinema di montaggio, di tante angolazioni, di riprese dall'alto, dal basso. Oggi forse il calcio si può raccontare in qualche modo, fino a qualche decennio fa era più difficile, tuttavia anche sul calcio abbiamo dei film, a mio modo di vedere, straordinari, e qui vengo ad un quarto grande film sullo sport della storia del cinema, che è Fuga per la vittoria. Ecco, Fuga per la vittoria è uno di quei film in cui il calcio assurge e assume proprio una dimensione che trascende quello che è il dato sportivo agonistico, diventa proprio una rivendicazione di libertà, no? Diventa qualcosa veramente di straordinario. Sì, un film, peraltro, non dobbiamo dimenticarlo, che aveva da un lato la regia di John Huston, quindi di uno dei grandi registi della storia del cinema, e poi aveva al suo interno tutti i grandi calciatori di quel momento. Qualcuno aveva appena smesso, qualcun altro era ancora in attività, però da Pelé ad Ardiles avevi, come dire, una serie di grandi calciatori che interpretavano dei personaggi di calciatori, e questo naturalmente rendeva tutto assolutamente credibile, perché qual è il problema dei film sul calcio? È vedere uno che non fa il calciatore che nel film fa il calciatore, perché è vero che tutti noi in qualche modo nella nostra vita abbiamo tirato un calcio al pallone, quindi sappiamo chi più, chi meno, chi bene, chi male, io male. Però insomma sappiamo benissimo che appunto calciare un pallone significa avere anche delle qualità tecniche, saperlo calciare bene, e quindi è sempre un po' imbarazzante vedere certi attori che simulano la professionalità dei calciatori senza naturalmente averla. C'è da questo punto di vista un'eccezione, c'è un attore del cinema italiano che infatti è protagonista di uno dei migliori film italiani sul calcio, che si chiama Ultimo Minuto, di Pupi Avati. Questo attore si chiama Massimo Bonetti ed è un ex calciatore, pensa che lui nel 1970 faceva parte della rosa della Lazio, partecipò a quello che all'epoca si chiamava il campionato De Martino, che era praticamente un campionato riservato alle riserve delle squadre. Sì, vero, quindi lui era una riserva della grande Lazio, aveva in questa squadra De Martino come compagni di squadra, per esempio, dei calciatori della Lazio che dovevano recuperare dagli infortuni, come Pino Wilson o un altro che all'epoca era ancora molto giovane, quindi era una sorta di primavera, che si chiamava Franco Nanni. Ecco, Bonetti, è chiaro che quando lo vedi anche in Ultimo Minuto col pallone tra i piedi ti convince che è un calciatore. Ecco perché quello è ritenuto uno dei migliori film sul calcio.
0: Scusa, no, ti interrompo su questo, Fabio, perdona perché mi dimentico la domanda. Secondo te, dal tuo punto di vista, è difficile quindi filmare il calcio in azione? Perché poi ti dico il perché. Io quando ho incontrato, io ho avuto il piacere di intervistare Ardiles, venne a Perugia per incontro, venne per un discorso legato ai mondiali d'Argentina del 78. Ci fu poi anche una vena polemica, lasciò per polemica la sala di notare, ma questa è un'altra storia. E gli chiesi, ma dico, com'è stato fare quel film? Ma lo chiesi fuori onda, poi. Mi disse, guarda, Houston mi fece rifare quella scena, della famosa scena della palla di tacco, su quel rally, ce l'avrai presente, no? Che passa sopra la testa dell'avversario. Me la fece rifare 4-5 volte, mi disse. Perché non riusciva, secondo lui, a trovare la ripresa giusta. Quindi mi viene da dire, non è facile poi filmare lo sport, Fabio.
1: No, però una ripresa di quel tipo te la poteva fare solo Ardiles, non certo. È che te la potesse fare un attore. Certo. All'epoca poi non c'erano gli effetti speciali di oggi. Oggi magari puoi fare qualsiasi cosa, no? Puoi rendere credibile anche un attore che non è un calciatore, perché agisci poi in post-produzione. Certo. Con la CGI, no? Con tutte quelle che sono oggi le risorse tecniche. All'epoca ci voleva un campione come Ardiles per poter fare quel movimento, che poi è chiaro, io ricordo bene quell'inquadratura, perché è una delle inquadrature simbolo del film, no? Ricordo che poi è montata insieme ad uno sguardo di Max von Sydow, che è questo ufficiale nazista, che però alla fine si conquista la causa degli alleati, no? Si commuove, alla fine in qualche modo partecipa anche lui di quello che è il trionfo della squadra degli alleati sui nazisti. Ecco, però se noi ci pensiamo, ci sono altri film italiani che hanno un po', diciamo, rinunciato a raccontare il calcio in azione, ma ci hanno raccontato un punto di vista, o ci hanno raccontato per esempio un contesto, e ce l'hanno raccontato anche in modo, secondo me, molto efficace. Per esempio penso al presidente del Borgo Rosso Football Club, dove Alberto Sordi dà veramente un corpo e un'anima a tante figure anche di presidenti, no? Che abbiamo forse conosciuto in attività giornalistica, in quella sportiva, con grande credibilità. Così come, e mi piace ricordare un caro amico che si chiamava Lando Buzzanca, che interpretò un film che si chiama L'arbitro, di Luigi Filippo D'Amico. Ora, questo film, effettivamente, io ho fatto l'arbitro di calcio per la FIGC per un anno e mezzo, e quando vidi questo film la prima volta, lo trovai un film estremamente realistico, cioè un film che veramente raccontava l'arbitro, raccontava il lavoro, il mestiere, l'attività dell'arbitro, tanto che quando incontrai Buzzanca, gli chiesi, gli dissi, ma come ti sei preparata a questo ruolo? Lui mi disse di aver a lungo parlato e intervistato un grande arbitro degli anni 60-70 che si chiamava Concetto Lobello, da non confondere con Rosario Lobello, invece un arbitro degli anni 80. Sì. E Concetto Lobello gli raccontò tutto quello che succedeva anche nei tunnel che portavano al campo, gli raccontò anche che una volta disse ai due guardaline e adesso rimbocchiamoci le mani, cioè nel senso le maniche, no? Come dire, prepariamoci anche eventualmente alla contestazione delle squadre rispetto al nostro operato. Ecco, quel film, L'arbitro, credo che sia un film che veramente, tra l'altro per curiosità, la scena dell'invasione di campo, dove appunto l'arbitro che è interpretato da Buzzanca, viene fatto oggetto dell'assalto dei tifosi, è ambientata, pensa, al Libero Liberati di Terni. Infatti c'è anche uno striscione rosso-verde che si vede benissimo con la scritta Freak Brothers. Ecco, quello per esempio è un film che proprio, come dire, agisce nel contesto stesso del calcio, no? È ambientato in un vero stadio di calcio con dei veri tifosi e racconta quello che è uno dei protagonisti del calcio, ovvero l'arbitro, e lo racconta da un punto di vista assolutamente, a mio modo di vedere, riuscito e credibile.
0: Fabio, tanto ci hai già dato una tua, come posso dire, una tua classifica direttamente di quelli che sono un po' film, che mi ci ritrovo benissimo. Questo di Buzzanca me lo ricordo, forse è passato una volta in Rai, no? nelle Rai Movie, è stato visto. E quindi, come dire, cinema e sport è un connubio che ha toccato vari generi, no? E adesso mi viene in mente tutto il filone commedia, ha toccato il Borgo Rosso, che però è un film, diciamo, di una commedia con uno sfondo di verità, che racchiude in sé, no? Un qualcosa di quello che era l'archetipo, il prototipo del presidente del calcio da allora, di quello che in parte è un po' scomparso. Oggi siamo di fronte alle multinazionali o alle fondi di investimento che gestiscono le grandi club. Però ecco, il tifoso, per esempio, a me uno dei film che mi fa sorridere, veramente rido, è Il tifoso, l'arbitro e il calciatore, con un Pippo Franco che si deve, no? Scambiare, io visto che sono simpatizzante della Roma, tra Roma e Lazio, Paolo Roberto Cotichigno c'è entravanti da sfondare, insomma, quel filone ha toccato un po' lo sport,
1: sì, il calcio mezzo destro, mezzo sinistro, toccato, ma sai, no? Quei film, se ci pensi, nacquero un po' subito dopo la vittoria del campionato del mondo di calcio, no? Da parte d'Italia, siamo nell'82, effettivamente il calcio, che è sempre stato popolarissimo, però da quel momento diventa un fenomeno ancora più pervasivo nella vita di tutti, no? Ed è curioso che questi film iniziano ad essere prodotti a partire dal 1983, quindi mettendoli in fila da Paolo Roberto Cotechigno, allenatore del pallone, Gigi Andrea in mezzo destro e mezzo sinistro, e poi per arrivare forse a quello che è il film che chiude questa stagione, ma non è un film comico, è un film drammatico, Ultimo minuto di Pupi Avati, siamo nell'87. Quindi in 5 anni in Italia effettivamente si fanno molti film sul calcio, molti di più di quelli che si erano fatti per esempio in precedenza. Anche se ricordo da questo punto di vista un film molto anomalo, che devo dirti la verità è uno dei miei preferiti sullo sport e sul calcio, che si chiama Johan Cruyff, il profeta del gol, che è l'unica regia di Sandro Ciotti. Sandro Ciotti sappiamo che è stato il radiocronista per eccellenza, una sua locuzione credo che sia contemplata anche dalla Treccani, no? Scusa Mary, io ricordo che si diceva negli anni 70-80, sì, no? A qualcuno si diceva scusa Mary, no? Per dire scusa un attimo, ecco, cioè, ed era la frase che diceva Ciotti durante tutto il calcio minuto per minuto, quando doveva intervenire magari da San Siro per segnalare il gol dell'Inter e prendere la linea al suo collega più noto, che era Enrico Ameri. Ecco, quel film, Johan Cruyff, il profeta del gol, è un film che io vidi anche quello bambino, e devo dirti che all'epoca c'entrava un po' anche un momento storico. Tu hai la mia età, quindi ricorderai benissimo che in quegli anni tutti eravamo innamorati, anche noi bambini, del gioco totale dell'Olanda,
0: è vero.
1: Del gioco dell'Ajax, di cui chiaramente Cruyff era appunto, come dice il titolo del film, era il profeta. E tant'è vero che io ricordo all'epoca, anche quando si giocava tra noi o quando si doveva scegliere un numero di maglia, si puntava il 14, perché il 14 era il numero di Johan Cruyff. Quel film è molto interessante perché racconta quello che fino ad allora forse si era visto molto poco, cioè la quotidianità del calciatore, quello che c'è dietro il calciatore. Ricordo queste interviste ai genitori, oppure queste metodologie di allenamento nuovo, no? I giocatori dell'Olanda, dell'Ajax, si allenavano nei boschi.
0: Sì.
1: E quindi la figura di un calciatore che non era più, diciamo, quello tradizionale che si poteva vedere alla domenica sportiva, no? Non era più il calciatore che veniva rappresentato anche in modo molto limitato, poco approfondito. È vero, c'era stato nel 65 un documentario su Sivori che si chiama Idoli contro luce, non so se l'hai mai visto, anche quello è interessante,
0: però
1: lì Sivori rimaneva un po' sullo sfondo. Invece qui è l'idea di Ciotti è proprio raccontare Cruyff, intervistando, raccontando tutto il suo contesto familiare, professionale, poi intervistando tutti anche quelli che erano i protagonisti del calcio dell'epoca. Ricordo che sono interviste a Gianni Rivera, a Valcareggi, a Giuliano,
0: sì, me lo ricordo.
1: E addirittura anche a Ciccio Cordova, no? Che all'epoca giocava nella Roma. A un certo punto Ciotti gli dice: ma se viene Cruyff, dove lo fate giocare? Cruyff all'epoca era come dire Messi, no? Ronaldo.
0: Cordova
1: gli risponde: ma non so, qui siamo talmente oliati che probabilmente non troverebbe spazio, no? E però si mette a ridere, come ride anche Ciotti. Cioè in quel momento Cruyff era veramente, come si dice oggi, no? Il dio del calcio.
0: Sì, assolutamente, quello me lo ricordo, ero un bambino, l'ho anche lì intercettato in qualche canale televisivo. Sì, veramente era molto molto particolare. E che dire, Fabio, questo è veramente un excursus, cari radioascoltatori, che ci permette un po' anche di, come dire, un po' di assaggiare, quindi vi invito a prendere nota mentre Fabio, come dire, ci raccontava il professor Melelli di questi, diciamo, momenti di cinema e sport molto particolari. Devo dire che oggi invece, caro professore, abbiamo, al di là del cinema, una sovrasposizione dello sport alle immagini, no? Perché oramai oltre che la registrazione dell'evento sportivo, i recenti mondiali di calcio ce lo insegnano, se vai su qualsiasi piattaforma ti imbatti in questi documentari, anche in questi, come dire, day to day di questi documentari giorno per giorno. Ho visto tempo fa uno su Mourinho che lo racconta proprio nella sua esperienza, mi pare in Inghilterra, tutta la giornata tipo dell'allenatore, questa telecamera che segue, no, il personaggio dalla mattina quasi alla sera. Insomma, è cambiata la grammatica cinematografica verso lo sport, calcio indipendentemente o qualsiasi altro sport. C'è, secondo te, una sovraesposizione? È cambiato qualcosa nel tempo? Che mi racconti?
1: Sì, è cambiato sicuramente qualcosa nel tempo, ma questo è cambiato un po' nel cinema in generale, nella rappresentazione audiovisiva, ovvero si è andati sempre più verso una sorta di

0: poesia. Cioè il documentario di Ciotti, per esempio, aveva una poesia, perché tutto questo veniva raccontato, ma con una forma cinematografica. Che vuol dire? Vuol dire senza cercare, come dire, l'ontologia dello sguardo. Non devo riproporre esattamente, certo, quello che trovo, lo devo filtrare attraverso una sensibilità che è quella dell'autore, ma è anche quella della macchina da presa. All'epoca la macchina da presa utilizzava la pellicola, quindi c'era un'analogia che però nello stesso tempo non rappresentava esattamente quello che veniva inquadrato. Oggi con un sistema di rappresentazione iperrealista c'è l'idea che tu devi far vedere appunto la realtà al massimo grado, ma la realtà nel miglior cinema realista è semplicemente, come dire, una messa in scena. Ecco, quello che oggi si perde è la messa in scena, quindi lo sguardo del regista, quindi l'idea di un racconto per immagini, no? Come se tutto deve essere vero, ma nella verità non c'è l'arte, l'arte non può rappresentare semplicemente la verità, la realtà, perché quella è un'altra cosa, quella che una volta si diceva, no, hai fatto una fotografia, sì, certo, hai fatto una fotografia, però in realtà cosa c'è oltre? Per esempio, quando parliamo di questi film sullo sport, mi viene in mente che uno degli ultimi grandi film sullo sport che ancora appartiene un po' a questo ambito analogico è un film che si chiama Il maledetto United, no? Non so se ricordi, sì, che sì, poi sì, nel sì, film sì, non era il Manchester, no? Come qualcuno potrebbe oggi pensare, sì, ma era il Leeds, ed era la storia di questo allenatore che si chiamava Brian Clough, che poi vinse due coppe dei campioni con, sì, una squadra di cui mi sembra che oggi non parli più nessuno, che era il Nottingham Forest, che aveva, è vero, come portiere il mitico Shilton, Peter, il centravanti, sì, era Trevor Francis, che sì, poi anche un'esperienza. Però,
1: complimenti
0: italiana.
1: Fabio, perché veramente ti faccio i complimenti.
0: Però ecco, quello era un film che ancora raccontava questo calcio, se vuoi eroico, no? Questo calcio ancora umano, è un film ormai quasi di 20 anni. Poi sono arrivati infatti i film sulla Formula 1, no? Che devono mostrare, tipo Rush o altri anche più recenti, che devono mostrare la tecnologia al massimo grado e quindi un trionfo anche di effetti specialissimi, no? Certo. Però fino a un certo punto il cinema sullo sport invece era un cinema che raccontava storie, credo, e che lo faceva con un'anima. Pensa per esempio, no? Parlavo prima del Pugilato, qual era uno dei film che da bambini, credo tutti noi, perché ci fu una trasmissione in Rai in prima serata, ci coinvolse maggiormente. Fu un film che si chiamava Lassù qualcuno mi ama, no? Cioè la storia di questo pugile italo-americano interpretato da Paul Newman, che aveva questa bellissima ragazza che era l'attrice Anna Maria Pierangeli, e nella storia di questo pugile Rocky Graziano noi bambini vedevamo chiaramente un esempio, no? Cioè, sì, qualcuno che dal niente diventava un grande campione, si riscattava ancora una volta, un grandissimo film che tra l'altro ancora oggi è un modello, no? Spesso mi capita di vedere dei film e dico, ah, questa è Lassù qualcuno mi ama, però fatto in modo diverso, magari quello non è, sì, un pugile, certo, no? Certo. Cioè ci sono dei film che inventano delle forme anche di racconto. Tra questi film c'è un film come Lassù qualcuno mi ama, che non è solo un grande film sul pugilato, perché poi vedi, in realtà i grandi film sullo sport, se tu ci pensi bene, non sono film sportivi, non sono film sullo sport, cioè sono film che utilizzano lo sport, magari lo sport, però per raccontare delle storie. L'idolo delle folle, che è la storia di Lou Gehrig, da cui il tristemente famoso Morbo, che è un film, sì, con Gary Cooper, sul baseball, ecco, pensiamo per esempio a quanti film sul baseball, che è uno sport che noi conosciamo tramite Peanuts. Io un po' lo conosco perché l'ho praticato male, poi ho ricevuto una pallina una volta in testa e un'altra volta una parte del corpo che non posso dire in radio, insomma posso però alludervi semplicemente perché il dolore fu tale, esatto, che ancora oggi ne conservo perfetta memoria, quindi abbandonai appesi, come si dice, la mazza al chiodo e non l'ho più presa. Però effettivamente quel film, L'idolo delle folle, cos'era? Era un film che raccontava anche quell'America, quell'America che in qualche modo doveva anche cercare di metabolizzare una guerra, la seconda guerra mondiale. Raccontava la storia di qualcuno che voleva anche essere libero rispetto a tante spinte anche ideologiche di quel momento che potevano invece minarne l'indipendenza come essere umano. Ecco, cioè quel film, L'idolo delle folle, è sì la storia di un giocatore di baseball, ma è la storia soprattutto di qualcuno che in quel momento rivendica la libertà, in un momento particolare, no? Certo. Cioè un momento che è quello di quei primi anni 40, cioè, sì, della guerra. Poi il film naturalmente non

Lupo racconta questa storia di questo personaggio, che è veramente un personaggio straordinario, oltretutto affidato alla maschera di Gary Cooper. È un film sullo sport, certo, perché vediamo il baseball, ma.

0: Antenna Web presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito anche un po' ironicamente poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto!

un tributo molto particolare alla traccia principale, lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo Squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Salve Worldwide Radio Antenna, sono Jason Mike Wand, ho 45 anni e vorrei presentarvi il mio nuovo singolo, più ascoltato per ora su YouTube e per tutti quelli che mi conoscono, che già la sanno, e per i vostri ascoltatori, è Tu Sei Bella, tratta dall'album The Paradise del 2023, che contiene anche la versione riarrangiata, sempre di Tu Sei Bella, 2026. Eccovi a voi il brano Tu Sei Bella.

0: bella, come sei? Ti amo.
1: Tu sei bella, come sei? E so che sarebbe

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre, buon ascolto!

0: don't gotta go home, but you can't stay here.
1: Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e come diciamo sempre noi, let the party begin.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Eccoci, eccoci, siamo presenti anche questa settimana. Bentrovati in radio. Eccoli qua, i resti di Roberto Davi che si apprestano a vivere un'altra classifica vintage come tutte le settimane qui sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita. Ci addentriamo nelle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America, come giustamente ci canta il nostro coro che intona oramai da anni questo bellissimo motivetto che fa American Top 40. Allora, oggi un viaggio all'indietro di parecchi anni, devo dire, e quindi mi sono vestito di tutto punto perché ho anche i pantaloni a zampa d'elefante. Parliamo infatti della classifica del 23 aprile 1977, quindi insomma qualche anno devo dire passato, più o meno 48, anzi 48, ne siamo certi di questo. C'erano un po' di sommovimenti in quella classifica, posso dirvi già da adesso che avremo sei nuove entrate nelle magnifiche

che 40 le canzoni più vendute da quelle parti. Citeremo dopo i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni. E allora non ci rimane altro da fare che allacciare le cinture e partire con la prima di oggi, il singolo di Joe Tex.

Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman. Accidenti, più lungo il titolo del disco. Joe Tex in apertura di American Top 40, era la prima delle sei new entry di quella settimana, la numero 40. Allora citiamo i dischi che abbandonavano la Top 40. Sam di Olivia Newton-John, Say You'll Stay Until Tomorrow di Tom Jones, Dennis Williams con due singoli, Free e Cause You Love Me Baby, la Steve Miller Band di Fly Like an Eagle, Rufus and Chaka Khan con la loro At Midnight, e poi anche Silvetti con la sua mitica Spring Rain. Questi motivi che uscivano di classifica. Ho ascoltato Joe Tex, che io onestamente mi ricordavo leggermente più rock and roll. Troviamo una band che fece un one hit wonder, cioè un solo grande successo. Questo già in sottofondo, Stallion, seconda new entry, Old Fashioned Boy.

Va bene, questa non me la ricordavo proprio, eh. Old Fashioned Boy, gli Stallion, come detto, unico singolo di successo di questa band, che poi si è sciolta quasi subito, e quindi sono praticamente certo che neanche i componenti degli Stalloni, così si facevano chiamare, si ricordino di questo successo, a meno che non godano ancora adesso, insomma, delle prospettive economiche che ha loro regalato la presenza in Top 40. Alla numero 38 Kenny Lolan con la sua I Like Dreamin'. Questi invece ce li ricordiamo benissimo, perché gli successi li hanno ottenuti uno dietro l'altro, soprattutto a partire dalla metà degli anni 70. Terza new entry, Tavares con la loro Who Done It.

qui siamo proprio in pieni anni 70, me li immagino, anzi me li rivedo, i Tavares, anche loro con pantaloni a zampa d'elefante, magari con camicie fiorite e quant'altro, i balletti tipici di quei periodi. Beh, insomma, i Tavares di successi ne hanno ottenuti diversi, come dicevo in precedenza. Di lì a poco avrebbero partecipato anche alla colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, insomma, che usciva proprio in quel periodo, con la loro versione di More Than a Woman, ripresa poi anche dai fratelli Gibb in arte Bee Gees. Numero 36. Beh, anche questa è una voce che ci manca, purtroppo è venuta a mancare. Marvin Gaye, quarta new entry, Got to Give It Up.

0: Rock and roll, eccoli qua i Foreigner, che ci hanno regalato nel corso degli anni anche delle ballate clamorose, però insomma erano famosi per Lay You Are, questo rock and roll radiofonico così definito dagli americani. Facevano il loro ingresso alla numero 29 come quinta e penultima nuova entrata di quella settimana. Noi però eravamo rimasti alla numero 36 di Marvin Gaye. Vi leggo anche le altre posizioni: la 35 di Shalamar Uptown Festival, Heard It in a Love Song di Marshall Tucker Band, alla 34 la doppio 3 Yvonne Elliman con Hello Stranger, Sometimes di The Facts of Life, alla 32 i Q di Dancing Man, alla 31 Andrew Gold alla 30 con Lonely Boy. La sesta e più alta new entry di quella settimana era un motivetto molto tranquillo, eccolo qua, tipicamente country USA, Kenny Rogers con il suo cappello da cowboy, Lucille.
1: In a bar in Toledo, across from

Va bene, va bene. Kenny Rogers con la sua Lucille, ci siamo immersi nel Far West USA. Era la sesta e più alta nuova entrata di quella settimana e adesso cambiamo decisamente genere perché c'è Andrea Truck Action alla 27 New York.

on Dancing. Va bene, prima di ballare e di cantare faceva altre cose, Andrea Marie Truden, questo è il suo nome, poi è diventata Andrea True Connection, va bene, diciamo che faceva l'attrice un po' spinta, poi si dedicò alla musica e fece bene perché i successi furono decisamente numerosi, era la numero 27 New York, You Got Me Dancing. Alla 26 Disco Lucy di Wilton Place Street Band, alla 25 gli Hot con Angel in Your Arms, 24 Maybe I Am Easy di Wings e Paul McCartney, alla 23 Calling Dr. Love dei Kiss, doppio 2 per The First Cut is the Deepest, singolo di Rod Stewart, alla 21 i Kansas, anche loro tipicamente AOR statunitense con la loro Carry On Wayward Son. Alla 20 Marilyn McCoo and Billy Davis Jr. Your Love, alla numero 19 chiude la prima parte di American Top 40 di questa settimana qui in radio. Uno dei singoli estratti da Something in the Key of Life, clamoroso album di Stevie Wonder di quel periodo dal quale furono estratti tutti i singoli praticamente, compreso questo, Sir Duke.

Dancing Queen. Ogni volta che la riascolto mi vengono i brividoni, guarda. Ad aprire la seconda parte di American Top 40, io sono Roberto Davi, grazie per essere qui, buon ascolto e buon divertimento. Stiamo trattando la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Quel lontano, lontanissimo, IMO, come qualcuno direbbe, 23 aprile 1977. Va bene, se c'è qualcuno di voi che era già vivo come me, e anche grandicello, la domanda è: cosa facevate in quel periodo? Ascoltavate loro? Casey and the Sunshine Band? Eccoli qua!

Oh yeah, oh yeah. Yes. I'm your boogeyman. Turn me on. Fammi girare. Sono il tuo uomo boogie. KC and Sensational Sunshine Band. Una formazione che ci ha regalato innumerevoli motivi di successo, soprattutto nella seconda metà degli anni 70. Oltre a questo, a mio Boogie Man, alla numero 17 in classifica, ricordiamo, che ne so, Boogie Shoes, Shake Your Body e tantissimi altri. Questa secondo me però rimane la più bella, eh? Io ogni volta che la sento divento un boogeyman e mi turnico insieme alla signorina che mi fa compagnia qui ogni tanto all'interno di American Top 40. Numero 16, Can't Stop Dancing per The Captain and Tennille. Alla numero 15 c'erano Bud Skaggs con la loro Little Shuffle. Numero 14 per un'altra band che ci ha fatto sognare in quel periodo fino al 1981, poi Stop, Climax Blues Band.

once more. Couldn't Get It Right, Climax Blues Band. Nel 1980 poi tornarono con un altro album molto molto bello, dal quale fu estratto Gotta Have More Love, che ricordo con infinito piacere perché fu uno dei primi dischi che suonai per radio. Pensa. Numero 13, I Wanna Get Next To You di Rolls Royce. 12, Rich Gold, Derry Hall and John Oates, immancabili in qualsiasi classifica. Alla W1, Trying To Love To di William Bell. Right Time Of The Night ad aprire invece la top 10 con Jennifer Warnes. Alla numero 9, Leo Sawyer, un altro personaggio che in quel periodo andava fortissimo, reduce dal successo di Thunder In My Heart. In questa posizione c'era When I Need You, che era un lento così molto molto strappacuore, cheek to cheek. E alla numero 8 ci fermiamo, perché troviamo un altro gran bel disco, non molto conosciuti dalle nostre parti ma molto forti negli Stati Uniti, Atlanta Rhythm Section, So Into You.

Le cose che facciamo per amore. The things we do for love. Questo singolo al numero 5 in American Top 40 di quel 23 aprile di 48 anni fa erano i 10cc, ben più conosciuti per I'm Not In Love, di 2 anni prima. Ci eravamo lasciati con gli Atlanta Rhythm Section alla 7, Love Theme from A Star Is Born, un film che è stato riciclato ultimamente e rimesso appunto in circolazione nelle sale cinematografiche, ma questo era quello interpretato anche da Barbara Streisand, che oltre che fare l'attrice appunto cantava la colonna sonora del film stesso. Al numero 6, I've Got Love on My Mind di Natalie Cole. Alla 5, come detto e come ascoltati, 10cc. Al numero 4, David Soul, che qualcuno si ricorderà come protagonista di Starsky Hutch, anche lui faceva il cantante. Don't Give Up On Us, il titolo del suo singolo ai piedi del podio, che viene aperto da una canzone che credo la maggior parte di voi abbia già riconosciuto. Forse una delle canzoni più suonate di sempre. Sono passati quasi 50 anni, ma rimane attualissima, un successo clamoroso per la band delle Aquile, gli Eagles. Salivano di un posto quella settimana, questa era la loro sensazionale Hotel California.

Hotel California. Beh, insomma, sicuramente una delle canzoni più conosciute del secolo scorso e che continua a correre anche nel secolo attuale, insomma, diciamo, volevo dire anche il numero del secolo attuale. Sono in confusione, sono i primi caldi, va bene. Che ci vuoi fare? Numero 3, Eagles, Hotel California, guadagnavano un posto, saliamo anche noi e arriviamo così al numero 2, dove troviamo altre chitarre simili a quelle degli Eagles, ma non così famose. Quelle di Glen Campbell, la sua Southern Nights.

Campbell, una delle voci country USA più amate da quelle parti. E... Sì, lo so, siamo in chiusura di show, però stavo parlando, insomma, ragazze. Va bene. Avete fretta oggi? Avete un appuntamento? Va bene, ma io devo ancora terminare e soprattutto fare ascoltare quella che era la number one di quella classifica di vendita che oggi abbiamo ripercorso in lungo e in largo. La top 40, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America nella settimana che faceva capo al 23 aprile 1977, eravamo in piena era disco, però insomma di disco music ne abbiamo ascoltata veramente poca, un accenno con i Tavares di Who Done It, KCN Sensational Sunshine Band di I'm Your Boogeyman e anche Andrea True Connection, della quale sveleremo particolari inediti un'altra volta in una delle prossime classifiche che viaggeranno attraverso la fine degli anni 70. Siamo arrivati in fondo dunque, questo è il corretto finale oltre che quello di apertura, ma quello di apertura l'abbiamo già avuto. Vedo tutti con le valigie in mano, non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'ascolto, darvi appuntamento a fra 7 giorni sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. Grazie da Roberto Davi, la number one di quella settimana era Don't Leave Me This Way di Miss Thelma Houston. Alla prossima settimana, bye bye!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto!